0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza giovane di pomeriggio va a trovare un'amica, arriva sotto al palazzo, quando va a citofonare però sbaglia pulsante e citofona un'altra persona. E mo questa risponde, fa chi è? E sta ragazza sotto fa, so Assunta. E questo nome fa così, e beata te, io so 3 mesi che cerco lavoro.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Martedì 23 giugno 2026, pronti con il romanzo della buonanotte scritto dal Sorgeppo. Allora,

0: Hackett, salvato il soldato Ryan, Dunkirk, esatto. E questa è una storia molto molto simile e racconta la guerra del Vietnam attraverso gli occhi di Armando, un giovane volontario idealista. Il protone è lacerato dalla rivalità tra due sergenti, il brutale e spietato Bruno e il più umano Augusto, portando Armando a scoprire l'orrore e la follia del conflitto.
1: Questa è la trama di Platoon, comunque.
0: Quello dici di Oliver Stone? Questo è più bello. Oliver Stone facevi telefilm, ma che è un regista Oliver Stone?
1: I nomi dei protagonisti comunque mi fanno già simpatia.
0: Sono tre americani.
1: Armando, Bruno e Augusto.
0: Sono tre americani, sono tutti e tre di
1: americani
0: Dallas.
1: Di Dallas.
0: Sì, di prima generazione, ma proprio nativi proprio del lì.
1: Perfetto. Il tuo romanzo come si dice?
0: Siccome il mio romanzo comunque è ambientato a Roma, durante la guerra del Vietnam.
1: A Roma non c'è mai stata la
0: guerra. Come no? Guarda che tu manco rinato, non puoi saperlo. Chiedi ai tuoi nonni. Il mio romanzo è intitolato Guerra.
1: con quante?
0: Quattro lettere. G-U-R-A. Guerra.
1: Quanto è brutta, tra parentesi, quanto è brutta Aguera.
0: Aguera. Aspetta, postilla. Quanto è brutta pure ignoranza.
2: La notte.

0: appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma. G e Perrino De Niro vi salutano e vi danno appuntamento tra 3 ore, perché dalle 6 la giostra ricomincia a girare forte.
1: È il momento di lasciarvi andare, ma state tranquilli, come ha ricordato Rino, alle 6 in punto siamo di nuovo qui e soprattutto iniziamo la puntata del martedì con un unico pensiero: che ci siamo levati il lunedì dalle scatole.
0: Finalmente, dai, ci sentiamo tra poco. Nel frattempo vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro. Ciao
1: ciao ciao.
2: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: Music History.
1: Una buona serata da Eleonora Scaiola, una buona notte insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Salutiamo i gladiatori che torneranno molto molto presto. Nel frattempo ci facciamo due belle orette alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo. Questo arriva dal 2001, 80 Stars.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Siamo a gamba tesa nella nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Leonardo Scaiola, come sempre, noi iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo, stavolta nel 1998. Pit stop lì con Nina, perché c'è I'm So Excited.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Posso dire che è sempre un piacere sapere che siete connessi con noi a tutte le ore del giorno e soprattutto della notte, che non è scontato. I vostri saluti che arrivano al 393 0119 119. Ciao Giulio, ciao Francesco.

0: Passione Suono Roma.
1: Estate.
0: La tua estate, la tua musica. Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
2: Passione Suono Roma.
0: Il ritmo della capitale.

ufficialmente la giornata con il ritmo giusto, quello che parte sempre dalla sveglia dei gladiatori, si viaggia con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, un viaggio che ci porta subito nel 1994 e questa mattina ripartiamo con il primo singolo di ASMC e la voce di Alexia, Think About The Way.

0: Extended Version.
1: È vero che la prima hit forte di un progetto è quella che ricordiamo con più facilità. Io ho amato, dopo il singolo di successo, più che altro perché non è stato poi il primissimo in realtà dei Sound Lovers, Surrender Walking, il loro pezzo che arrivava esattamente nel 1999, che sentiremo fra poco. Apriamo invece con Amnesia, questa è Restless.

verso un grandissimo momento musicale, quello di Earth, Wind and Fire, che ricordiamo per Fantasy a fine anni 70, usciva poi nel 1990 la versione del Black Box dei tre produttori italiani limoni davvero semplici. Il primo pezzo è quello di Robert Miles e ripartiamo ancora a Children.

0: Specials.
1: Ancora buona giornata a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino, prima parte della giornata per viaggiare con la dance degli anni 90, degli anni 2000, anche se qui si prende spunto da un pezzo di Gianni Togni, che era Giulia, la versione di DJ Lasa, il remix degli anni 2000, Inside to Outside invece è proprio la hit che apre la prossima sequenza, dal 99.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Mario Fargetta con la voce di Mary Smith dei 49ers e Music Big Fun di Inner City. Apriamo invece la prossima sequenza con Give Me Love di DJ Dado e poi l'ultima sequenza almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me questa sera alle 19 sul rooftop terrazzo con vista sulla città. Adesso invece

0: 2026 a tutti. Le voci che state ascoltando anche questa mattina sono quelle di Geppe e di Rino De Niro. Andiamo.
1: Hai fatto bene a usare il plurale, perché le voci oggi sentite al nostro amico Rino, gli
0: finalmente
1: è tornata la voce.
0: Dai.
1: E Fausto Leali è tornato a casa, non è più con me. Oggi è tornato Rino nella versione originale, quella che piace di più. E insieme a lui vi do questo fantastico buongiorno nella sveglia dei gladiatori di martedì. Ecco.
0: Infatti, tanti gladiatori al 393-0119-119 si erano preoccupati.
1: C'era ragione.
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno Rino e Geppo.
0: Buongiorno.
2: Come sta la vocetta stamattina?
1: Che vocetta?
2: Allora, qui noi siamo pronti, la Valentina, siamo pronti per rifocillarvi. Dissedarvi, qui ci non manca niente, vi aspettiamo. Un bacetto a tutti quanti dalla botteguccia e da Sabrina.
0: Eccoci. Brava, ciao Sabrina. Sabrina,
1: ecco, diciamo che cosa hai fatto. Il segreto di Rino: ieri ha mangiato tante alici.
0: Sì, sì,
1: e le alici, sai, hanno quell'olio
0: lubrificano,
1: che si deposita sulle corde vocali e hanno fatto sì che gli tornasse la voce.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Maurizio Paradiso, Rino della stamattina. Vabbè, buongiorno. Dai, che oggi è martedì. Un saluto da Zanzara. Vamos!
0: E allora poi vi ricordiamo anche che le temperature di oggi sono decisamente più gestibili rispetto a ieri.
1: Perché poi parleremo pure di quello che ha fatto ieri. A Roma,
0: pioggia,
1: a Roma Sud no, per esempio.
0: Roma Nord,
1: però a Roma Nord ha fatto un bello sgrullone. Colpa di questo troppo caldo. Ecco, dai.
4: La barzelletta di Geppo.
1: C'è un tizio che è vittima di un tremendo incidente dal quale esce tutto maciullato. Mo c'è un giovane chirurgo in carriera che vede l'occasione della vita

0: E allora avevi salvato la vita. Allora questo entra, dopo si mette a sedere, va, ah, signor Rossi, il dottore fa così. Come sta? Come si sente? E Rossi fa così. Allora, dottore, io innanzitutto la voglio ringraziare. Però se proprio devo fare un appunto, io lo faccio. Allora, che lei mi abbia attaccato la gamba destra al posto della sinistra, ce può sta. Che mi abbia messo le mani a rovescio, ce può sta. Che mi abbia invertito le orecchie, pure quello ce può sta. Ma che quando scureggio volo al cappello, no, eh.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 2000.

0: Gladiatori, buongiorno.
1: Ah, pensavo ci fosse proprio lei.
0: No,
1: che mi piace da morire lei.
0: C'è il disco di Taylor Swift.
1: Come dice Taylor Swift.
0: Le 6:09, siamo in diretta, lì fuori chi c'è? Ascoltiamo i vostri messaggi, andiamo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao.
2: Rino, ti sei ripreso, cavolo?
1: Sì.
2: Meno male.
0: Meno male.
2: Buona giornata, Anis.
0: Ciao,
2: direzione
0: Anis.
2: Parioli.
0: Ragazzi, di ieri ragazzi era difficile.
1: Ma questo è un ragazzino, questo si riprende tu, questo c'ha i ormoni che girano, scusa.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Geppo, buongiorno Rino e tutti i gladiatori e buongiorno al la voce di Rino.
0: Ah,
3: bentornata.
0: Grazie.
3: Giorgio da Fiuggi, attenzione la tua macchia ovest.
1: Ciao,
3: anche oggi andiamo a fatturare. Oh ragazzi, Geppino è un mito, è troppo forte, guarda. Il nostro cagnolino è unico.
1: Abbiamo visto le foto.
3: Ciao belli, buona giornata, tutta pressione.
0: Ciao,
3: un abbraccio.
1: Io sono orgoglioso che avete chiamato un cane Geppino, mi fa tantissimo piacere.
0: Hanno adottato un cane, è tutto nero.
1: Troppo carino,
0: bellissimo,
1: troppo
0: e l'hanno chiamato appunto Geppino.
1: È per me un onore questo. Ecco.
0: Senti, parliamo di calcio, perché ieri ci sono state le elezioni del nuovo presidente della FIGC ed è salito sul trono Giovanni Malagò. Facciamo
1: beh.
0: I complimenti a lui. Che nasce a Roma
1: è romano lui
0: ed è legatissimo,
1: certo,
0: agli ambienti romani, no? Quindi
1: sì, vabbè, comunque
0: la sua carriera parla per sé ed è diventato il capo del calcio in Italia, con la speranza che questo possa dare una spinta a tutto il movimento, considerando che anche questi mondiali li stiamo guardando belli comodi da casa sul divano.
1: Sai che non sono un grande diciamo frequentatore del mondo del calcio, però ieri mi sono visto la conferenza stampa per l'insediamento e ha detto che adesso darà una sferzata di energia e un cambio totale ai vertici, sperando che l'Italia ritorni ai vecchi pasti. Ecco,
0: iniziamo dall'allenatore, perché al momento c'è Silvio Baldini, ma
1: da cambiare tutto.
0: È una scelta temporanea in attesa del nuovo commissario tecnico.
1: Ecco, girano le voci, ci stanno alcuni totonomi, no?
0: Tu hai sentito
1: qualcuno?
0: Roberto Mancini è il più favorito.
1: A me hanno detto Gianmarco Gallari.
0: Gianmarco Gallari, no, spettacolo.
1: Così dicevano, non lo so, staremo a vedere poi nei giorni che verranno.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: diretta su Dimensione Suono Roma anche con i vostri messaggi.
1: Buongiorno Rino. Buongiorno Geppo.
0: Eccoci.
1: Che bello sentire la voce di Rino questa mattina, bella forte spillata.
0: Ah, grazie, contento. Grazie.
1: Sono contento che ti sei reso. Nadia da Fiumicino. Stiamo andando a Roma Fiumicino e stiamo andando al lavoro. Buona giornata a tutti i gladiatori, grazie sempre per la compagnia che ci fa.
0: Ma figurati, grazie a voi che tutte le mattine ci scegliete. Senti, completiamo la parentesi legata al mondo del calcio, sì, perché poi ieri ha giocato anche l'Argentina di Messi.
2: L'Argentina!
0: Che è riuscito a segnare due gol, quindi è diventato...
2: Messi ha disegnato?
0: Sì, ha sbagliato un rigore, poi ha fatto doppietta, diventando così il marcatore migliore di tutti i tempi. Niente. Nella
2: pensa
0: storia del mondiale.
2: Pensa
0: ragazzi
2: come sta sbroccando quell'altro
0: Cristiano Ronaldo.
2: Lo sai che fra di loro c'è sempre questa da quello che ho visto è un po' sottotono, non mi sbaglio.
0: Sì, al momento il portoghese sta incidendo molto meno rispetto a Leo Messi.
2: Io so perché.
0: Per quale motivo?
2: Perché so che in banca non sta proprio in attivo.
0: Ah, ecco.
2: Il direttore della banca sua che conosco
0: lo ha chiamato.
2: Ma gli ha detto Cristiano, che devo fa? Qui sta in rosso.
0: Qualcosa non va.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Grazie per averci dato questa possibilità di avere un dialogo diretto con voi. E siete una grande compagnia e siete quasi diventate parte della famiglia, perché tutte le mattine vi ascolto e mi dà quella verba in più per andare al lavoro. Grazie e buona giornata.
1: Siamo qui per questa.
2: Ma che bel messaggio, Marco, grazie
1: davvero.
2: Mille, grazie con tanto affetto. Guarda.
1: Ce lo teniamo strettissimo. Le 6:22, piccolissimo break, restate con noi. Subito dopo la pubblicità ritorna anche l'almanacco del giorno oggi.
3: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineco.it. Full time dal lunedì al sabato.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Auto usata da Valentino, sì, da Valentino concessionario.

0: Due tagliandi in omaggio, zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Un avvio di giornata stabile e ben assolato. Poi nel corso del pomeriggio segnaliamo temporali di calore, specie nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi, con picchi di 36 gradi sulla capitale. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo nella giornata di mercoledì. Inizialmente clima asciutto, ma poi con dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

0: C'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Oh, dai, partiamo.
0: Oggi è martedì, che giorno è però? Oggi è 23 giugno.
1: 23 a Roma poi è un numero molto molto sentito.
0: 23, aiutami.
1: Esattamente. Hai saltato un periodo proprio.
0: I santi del giorno, a chi ci dobbiamo affidare? Sentiamo, allora. Il primo è San Lanfranco Beccari,
1: vescovo di Pavia. Non conosco questo santo, sono onesto.
0: E poi celebriamo anche San Giuseppe Cafasso.
1: Allora,
0: con la F.
1: San Giuseppe Cafasso è il protettore dei carcerati e dei condannati a morte, che fortunatamente nel nostro paese non ci stanno. Vabbè.
0: Accade oggi, nel 1868 veniva brevettata la prima macchina da scrivere di successo.
1: Ti ricordi? Sì, è mitico la scenetta con Jerry Lewis che simula di avere una macchina da scrivere davanti, con quelle sue facce che faceva, era troppo forte.
0: La lettera 22 della Olivetti, ecco.
1: Sì, quella è arrivata molto molto dopo.
0: È arrivata
1: qui
0: dopo.
1: Parliamo 1868, ragazzi, è una cosa veramente antica,
0: Però sottovalutiamo la macchina da scrivere. In realtà è stata fondamentale per il progresso.
1: Certo.
0: Prima del computer, del piccino, c'era appunto la macchina da scrivere.
1: Ma oggi è anche un'altra giornata importante, perché nel 1960 veniva messa in commercio la pillola anticoncezionale.
0: Un'altra piccola rivoluzione
1: veramente,
0: esatto,
1: per l'essere umano, perché fino a quegli anni quello che succedeva succedeva.
0: Nati in questo giorno

0: giorno. Ricordiamo che nel 1972 oggi nasceva Fabio Volo. Tanti auguri.
1: Prima di Iena in televisione, personaggio di successo.
0: Poi scrittore.
1: E poi grande scrittore con anche un discreto successo.
0: Nel 1980 oggi nasceva anche la tennista Francesca Schiavone. Tanti auguri.
1: Auguri Francesca.
0: E poi nel 1972 nasceva anche una persona, un calciatore
1: chi,
0: che
1: chi,
0: noi
1: chi?
0: Conosciamo molto bene e che dobbiamo ringraziare tutti i giorni della nostra vita.

0: grazie ancora.
1: Grazie
0: alla testata che ha dato a Materazzi. Lui è stato espulso durante la finale dei mondiali e quindi siamo riusciti noi a vincere.
1: C'era la menaglia quando ha fatto
0: No,
1: come te permetti?
0: Se uno è violento nei tuoi confronti, questo non ti autorizza.
1: Basta a mangiare scargò, scusa.
0: Vabbè, comunque oggi è il suo compleanno, campione, insomma.
1: Vabbè, no, calcisticamente niente po' di niente, è stato un grandissimo campione.
0: È del 1972.
1: Ce l'hanno meno di me, pensa.
0: È stato anche allenatore del Real Madrid, ora pare fermo. Ecco, anche sotto.
1: Non c'ha avuto grande successo come allenatore.
0: Ma che scherzi, guarda che ha vinto pure due Champions, quindi soltanto che lui poi si è fermato una volta che sei arrivato ad allenare.
1: Ha vinto due Champions?
0: Sì.
1: Io non me ne intendo proprio di calcio, non so queste cose.
0: Poi si è fermato lì e quando si tratta
1: ha detto ma basta i soldi che ho.
0: Ritornare a bordo diventa sempre più difficile.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: grandissima attrice, ben due premi Oscar.
1: Esatto.
0: Tutto quello che tocca diventa oro. Brava, brava, brava.
1: L'abbiamo vista recitare sia in Fargo dei fratelli Coen, film del 1996.
0: Sì, che in Tre manifesti ad
1: Ebbing, Missouri.
0: Capolavoro quel film, lo consiglio a tutti, consigliamo a tutti, veramente bravo.
1: Le 6.40, mi raccomando, preparatevi i vostri messaggi anche al 393 0119 119.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori, Giampaolo da Stoccarda. Oggi da noi 35, ragazzi, fa calduccio, vedo che comunque anche in Italia non scherza. Io auguro a tutti quanti una splendida giornata, vi abbraccio forte, a presto, ciao.
1: Oh, guardalo quanto è bello su sta foto che ci ha mandato, questa bella camicia bianca, eh?
2: Posso dirlo, Giampaolo, che la pioggia di ieri, oltre a causare diversi disagi, ma tanto ormai lo sappiamo, siamo abituati ai noi, comunque ha contribuito almeno
1: una leggera rinfrescata all'andata.
2: Soprattutto di notte siamo riusciti a dormire senza accendere né il ventilatore né l'aria condizionata.
1: Io c'ho sul camino, io ripeto.
3: Buongiorno esauriti, e si va verso il lavoro anche oggi. Bella giornata, speriamo che non fa come ieri. Bum bam. Ok? Claudio da Roma, ciao.
2: Claudio, a proposito, le previsioni parlano anche oggi di una pioggerellina. Verso le due.
1: È proprio questo grande caldo che poi fa formare le nuvole e vengono i temporali, no?
2: Perché dillo, non esistono più.
1: È mezza stagione, lo sanno tutti, nell'ascensore si dice, no?
4: Buongiorno gladiatori, Massimo da Roma.
1: Ciao Massimo.
4: Direzione Fiumicino. Comunicazione di servizio. Per chi va verso Fiumicino, prendesse la laterale direzione Fiera.
2: C'è traffico, già questo del mattino. Vabbè,
1: occhio, raga, mi raccomando,
2: controllate prima di partire.
1: Sì, e soprattutto prudenza alla guida, oltre a controllare l'itinerario. Prudenza.
2: Le 6:44, ci prendiamo un piccolissimo break, restate con noi perché tra poco torniamo anche con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio!
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
6: Music Club!
7: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.

0: Crazy, Crazy Love, questa è la musica di Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:52, tutti a bordo, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato, andiamo.
2: Star Piccio.
1: Anno 2151. Martedì, il pianeta dei pigiami parlanti.
0: Ma come dei pigiami parlanti?
1: Quando Ceppo riaprì gli occhi, la Ducarna era incastrata nella sabbia rossa del pianeta Garibaldi 3.
0: Garibaldi 3,
1: così. Miracolosamente erano tutti vivi. Il cielo, una verde speranza e l'aria profumata di formaggio magro al 0% grassi. Rino, Bonini, rapporto danni. Tossì Ceppo sistemandosi la parrucca d'ordinanza. Rino stava guardando fuori dal portellone d'esplorazione.
0: Generale, qui fuori c'è una delegazione indigena e non hanno una bella cera. Anzi, non hanno proprio la cera, sono fatti di pile.
1: Ceppo e Bonini, ancora coperto di fuligine, con una chiave inglese in mano, raggiunsero il primo ufficiale. Davanti alla nave si erano radunate centinaia di creature che somigliavano a pigiami di flanella fluttuanti. Il loro capo, una vestaglia fucsia taglia XL, si fece avanti ed emise un suono metallico. Siamo i pigiamoidi. Avete profanato il nostro suolo sacro con la vostra ferraglia dietetica. Per questo sarete sacrificati al grande lavaggio a secco.
0: No.
1: Aspettate, aspettate, urlò Ceppo cercando di far appello alla diplomazia spaziale. Noi veniamo in pace. Bonini, dagli qualcosa come dono del benvenuto, no? Bonini nel panico frugò nelle tasche e tirò fuori l'unica cosa che aveva.
0: Ovvero?
1: Un cubetto di dado vegetale per il brodo. La vestaglia XL lo afferrò, lo annusò e i suoi occhi bottone si illuminarono di pura rabbia.
0: Però di solito brodo e pigiama sono una bella accoppiata,
1: Ma questo contiene glutine!
0: No.
1: Sacrilegio! Guardie, portateli alla pressa stiratrice!
0: Sono celiaci, poverini.
1: I pigiami si lanciarono sui tre. Rino fece per imbracciare la sua chitarra. Che cosa c'entra poi questa cosa?
0: No, all'improvviso
1: inserita. Ma un pigiama pantalone lo avvolse. Proprio mentre la pressa gigante sopra di loro iniziava a scendere sfrigolando.
0: Questa volta mi sa che finisce molto male.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: per il primo appuntamento con le news di oggi. Pronti? Let's go!
1: La sveglia dei gladiatori. Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta!
5: Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Buon martedì ad Andrea Soprani, con lui ora tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. È la fine di un incubo, ma non siamo ancora arrivati alla fine. L'unico pensiero va a loro, che stiano bene. Sono le parole di Stefano Di Giacinto, papà delle sorelle scomparse a Civitella Alfedena e ritrovate a Formia in provincia di Latina. C'erano stati dei precedenti già prima, adesso sono emozionato, pieno di rabbia ma anche di felicità, ha aggiunto. A prelevare le ragazze di notte dalla casa famiglia il nonno e il compagno della mamma, fermati ieri insieme alla mamma delle piccole per sequestro di persona aggravato in concorso. Tutti e tre sono in carcere. Roma, scippi per giocare alle slot, arrestato il rapinatore seriale di Monteverde. Era diventato l'incubo del quartiere, dove aggrediva donne e anziani in serie. A tradirlo la sua ludopatia, rubava per avere soldi da puntare sulle scommesse. Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli di Artena condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, accusa il carcere di De Bibbia, dove è recluso ormai da alcuni anni. Il detenuto ha presentato una denuncia presso l'ufficio del comando del carcere romano. Bianchi, nel testo che Fanpage ha potuto visionare, punta il dito contro due persone specifiche che operano all'interno del penitenziario. Subisco soprusi e ingiustizie quotidiane, scrive Bianchi. Venerdì scorso decine di detenuti del reparto G8 di De Bibbia hanno raccolto firme a favore di Bianchi, tra loro anche Alemanno. Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con voi posso fare tutto, le prime parole dell'ex numero uno del CONI. Modelli stranieri farebbe piacere, ma i centri federali non funzionano, bisogna cucinare il piatto conoscendo la nostra realtà, ha poi aggiunto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: con voi anche oggi fino alle 10. Geppo e Rino De Niro, andiamo.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti. Questa è la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui tornerà il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi. Un salto negli anni 80 per il momento nostalgia e soprattutto il primo momento gioco di questo martedì. State pronti al 393 0119 119, perché sta per arrivare la biga dei gladiatori.
0: E questo numero vi servirà anche per mandarci il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoci, quindi condividete con noi la vostra posizione, raccontateci come evolve il vostro martedì mattina. Iniziamo subito.
1: La barzelletta di Geppo. Ari, alcuni affermano che Facebook è pieno di esaltati che si credono di essere il Messia.
0: Vero, vero, vero.
1: In verità, io vi dico

0: ferie, potrà anche andare in vacanza. Tanti hanno già prenotato.
1: Ve lo auguriamo un po' a tutti, chi prima, chi dopo, chi durante, magari un po' un qualche giorno di ferie tocca a tutti, dai.
0: Quando si va in vacanza si va anche in albergo, spesso e volentieri.
1: La maggior parte delle volte sì, dai.
0: E allora quali sono gli oggetti più dimenticati negli hotel, secondo te?
1: Io penso che uno su tutti, ma penso quello ci comprate proprio tutti, è il caricatore del telefono.
0: Il caricabatterie.
1: Quello penso che è la cosa più dimenticata al mondo.
0: Poi segue la biancheria intima, tipo dimentichi qualche mutanda o qualche completino di pizzo.
1: Quello non è un problema, te fermi al volo.
0: Adattatori di corrente, soprattutto quando vai all'estero.
1: Sì, sì, sì, perché in alcuni paesi non ci sono le nostre spine con il nostro voltaggio, no?
0: Trucco, quindi il make up, tutto quello che riguarda, insomma, quel mondo lì.
1: Tu moglie no, mai.
0: No, la moglie mai.
1: Quella tascordi mai, eh?
0: Articoli da toiletta e soprattutto spazzolini da denti.
1: Spazzolini, okay. Profumi, beh, queste sono le cose più, anche perché quando arrivi e stai magari una settimana, 10 giorni in un posto, no? Tu arrivi, apri la valigia e quella diventa casa tua per quei 10 giorni.
0: Sì.
1: Quindi cominci a mettere le cose nei cassetti, le cose nei sportelli del bagno. Alla fine, per esempio, io ho il vizio, faccio sempre due volte il giro, di controllo finale, no?
0: Perché
1: qualcosa tanto te la dimentichi sempre.
0: Sempre. Infatti, tutte le volte che lascio la camera d'albergo mi butto anche a terra, perché spesso le cose finiscono il letto.
1: T'hanno visto. L'unica cosa è che stavi a terra sotto al letto dentro un'altra stanza. Questa cosa non si fa.
0: È inquietante.
1: Non si fa, ecco.
0: Me ne rendo conto. Sì, sì, sì. Comunque, a meno che non si tratti di gioielli, orologi, computer, smartphone, eccetera, gli oggetti di minor valore molto spesso non vengono reclamati, perché poi l'albergo li deve tenere per 90 giorni, ok? Quindi voi avete 90 giorni per andarli a riprendere e accordarvi sulla spedizione.
1: No, ma poi specialmente se sei all'estero, no? Se hai lasciato il caricatore del telefono magari a Londra, magari torni a prenderlo.
0: No,
1: arrivederci e grazie. Che
0: devi cosa fa? Succede? In questi casi, quando l'oggetto è di poco valore, viene poi donato a una Onlus oppure ad associazioni no profit.
1: È normale che se ce lasci un Rolex sul comodino, a parte che torni indietro a prenderlo, e secondo devi essere pure fortunato che trovi persone oneste che l'hanno messo da parte.
0: Motivo per cui io tutte le volte mi faccio sempre amica la persona che viene a pulire la stanza.
1: Sempre.
0: Facci complimenti, come pulisci.
1: Lo sai che lei è brava come pulisce.
0: Molto bene. Il letto è rifatto benissimo e soprattutto va bene il servizio in camera. Però quando vengono a rifarvi la stanza, cercate di farla trovare, non dico perfetta, ma decente e presentabile.
1: E soprattutto non fate come Farrino,
0: ovvero
1: che quando bussa la donna di

0: si apre e lui si fa trovare così.
1: No, no, questa è una
0: come
1: accusa.
0: Una
1: io mi dissocio.
0: Me l'ha detto la signora delle pulizie.
1: È già partita la querela.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
2: Fairwax, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
4: Motoroma! Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Un avvio di giornata stabile e ben assolato. Poi nel corso del pomeriggio segnaliamo temporali di calore, specie nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi, con picchi di 36 gradi sulla capitale. Stesso scenario meteorologico lo ritroviamo nella giornata di mercoledì. Inizialmente clima asciutto, ma poi con dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Tutti i dettagli sulla

0: Calvin Harris, le 7:28 tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buon martedì a tutti da Geppe e da Rino De Niro, e ora, come promesso, ritorniamo anche da Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
0: Emiliano Fascerite.
3: Che giocatori.
4: Ah, no, siamo noi.
3: Eccoci, certo, siete voi. Siete
4: stiamo
3: voi.
4: Parlando dei mondiali.
3: Grandi. No, non sto a guardare, anche perché c'è poco da guardare per noi.
4: C'è poco per noi.
3: Allora, dico, voi ragazzi sapete, da parte mia c'è molta solidarietà nei confronti dei commessi nei negozi di Roma, no?
4: Vabbè, perché lo sai anche tu.
3: Lo sono anche io.
4: È giusto.
3: C'è da dire che è un po' come si dice per allenatori, Roma non è una piazza facile.
4: No, purtroppo no.
3: Sempre qua la cosa, che ne so, il cliente c'ha sempre ragione. Ma infatti è una stupidaggine.
0: Perché ti becchi non soltanto il cittadino romano maleducato, ma anche il turista.
4: Se sei maleducato non c'ha mai ragione, mai.
3: Certo. Tra l'altro c'è da dire, purtroppo ve lo dico tranquillamente, che è molto più maleducato spesso il romano che il turista, purtroppo. Capita molto spesso che è così. Ma oggi vorrei, no, scusa, il romano, l'italiano in generale. Ma oggi vorrei aiutare i nostri ascoltatori a capire le cose che i venditori odiano, così vado un attimo dalla parte nostra.
0: Ok.
3: Allora, ci stanno quelli che entrano in negozio e ti raccontano tutto quello che hanno avuto, per esempio, che ne so, in un negozio di moto, no? Da ragazzino c'avevo la lambretta modificata.
0: Ma no, lo storico.
3: Poi sì, ciao. Ma quello sta lì per vendere, ma che gli frega a lui di stare a sentire? Ma poi ci sta magari qualcuno dietro che sta aspettando per essere servito. Ma io questa cosa non ho mai capita. Poi ci sta quello che entra, saluta, lo accogli tutto caruccio, ovviamente. Se siede, gli squilla il telefono, allora tu pensi, vabbè, amore, ti richiamo, che ne so, E invece no, parte con un discorso che non faresti manco a casa tua da solo. Rarissimo.
4: E tu lì davanti a guardarlo.
3: Si aspetta i cavoli sua, no? Ma che disturbi? E magari c'è gente dietro che aspetta, questa cosa mi manda al manicomio, vi giuro. Ecco, sappiate che c'è un girone all'inferno per quelli come voi.
0: Bravo, sono d'accordo.
3: Ovviamente non comprano quelli che fanno così, assolutamente, no. Compreranno mai.
4: Sono venuti a perdere tempo a prendere l'aria condizionata.
3: Sì, siamo venuti comunque sempre a perdere tempo. E per ultimi ci stanno quelli che fanno un casino dentro al camerino, per quelli che lavorano nei negozi dei vestiti
0: di abbigliamento.
4: Sì, lasciano tutto lì, ho visto mille volte. Mamma mia,
3: c'è buttano la roba dentro.
4: Fuori c'è un'asta dove appendere i vestiti che non ti piacciono.
3: Ma
4: ecco.
3: Sì, ma poi ci stanno quei ragazzetti carucci che stanno lì apposta per mettere a posto. Ma cioè, facilita il lavoro, no?
0: Sì,
3: vedi che quando entri c'è una pila di vestiti che finisce mai su quel tavolino, poracci.
0: Passa tutto il turno a piegare le cose.
3: Che tra l'altro io vorrei dire, perché magari non lo sapete, quel ragazzo in realtà dovrebbe stare dentro al negozio a lavorare, no, a sta piegare i vestiti vostri.
4: Infatti.
3: Mamma mia, ma poi io ho trovato un modo,
4: quale?
3: Gli imbocchiamo a casa e gli damo fuoco.
0: No, scusate,
3: non si può fare. L'avevo cancellata, l'ho rimessa, incredibile.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ci ritorniamo indietro nel tempo con l'anno 1983, l'anno in cui al cinema arrivava Scarface di Brian De Palma.
2: E quando il cinema si sposa con la musica, nascono canzoni meravigliose come questa, Flashdance, What a Feeling.
0: Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: 1983, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Noi ci siamo fino alle 10 in diretta qui nel ritmo della capitale e tra poco giochiamo con voi alla biga.
1: Quindi tenete bene a mente il nostro numero 393 0 119 119.
0: Invia ora un messaggio scritto o vocale con la parola biga, ok? Mettiamo in palio non una ma ben due maglie, una a testa.
1: Esatto, perché questo è il primo momento gioco di questo martedì. Il gioco, lo sapete, è la biga, un gioco dove si partecipa in due, ma non è una sfida fra di voi, è un gioco di collaborazione e soprattutto di velocità. Prenotati adesso al 393 0 119 119 con un messaggio che contenga la parola biga, ti chiamiamo noi e provi a portarti a casa la t-shirt dell'estate.
0: Le 7:39, piccolissimo break, torniamo tra poco con i due concorrenti di questa mattina.
1: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota.
0: Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia.
1: E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
4: A Roma si può dire tranquillamente ah, sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
6: Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family,
2: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
15: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Aurica Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
18: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
19: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
18: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
20: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più

0: forte che mai.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: Estate 1998, l'anno dei mondiali in Francia. Siamo usciti purtroppo con il rigore sbagliato
1: non
0: da Di Biagio.
1: Non ricordaste cose drammatiche, no, porca miseria.
0: Fa parte della nostra storia.
1: Vabbè, adesso però è il momento di giocare. Sta arrivando la biga dei gladiatori. A proposito, si è liberato un posto perché uno concorrente contattato non poteva partecipare.
0: No, deve entrare a lavoro.
1: Abbiamo ancora un posto libero, quindi se mandate ora un messaggio con la parola biga al 393 0119 119, ti chiamiamo subito in diretta.
2: La biga dei gladiatori.
0: Nel frattempo presentiamo il primo concorrente di oggi, lui si chiama Stefano.
1: Ciao Stefano.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Conosciamoci Ste, da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, io chiamo da Latina.
0: Sì.
3: Abito ad Anzio, ma lavoro a Latina in questura.
0: In questura lavori? Attenzione, sì. E di cosa ti occupi lì in questura?
3: No, sono un ex, purtroppo per una stupida malattia faccio parte adesso della vita civile e qui sto dentro un ufficio.
0: Perfetto. Noi appena sentiamo questura ci viene un attimo il batticuore.
1: Allora io nel frattempo sto chiamando l'altro concorrente.
0: Aspetta, ce l'abbiamo, è questo qua.
1: Sì.
0: Quello che finisce con 127 finale.
1: Sì, eccolo qua.
0: Aspetta un attimo.
1: Aspetta, Stefano, che ti abbiamo trovato subito il compagno.
3: Perfetto.
1: Per giocare.
3: Bene. Sono proprio contento di essere uscito dalla linea. Guardate, sì. Parlato con voi tutte le mattine, vi sento.
1: Grazie. Vai che squilla, però rispondete subito, forza!
0: Sentiamo.
1: E questo è un gioco che si gioca in due perché la biga da solo non si può guidare. No. Forza, rispondete, siamo noi.
4: Pronto?
1: Buongiorno!
0: Come ti chiami?
4: Oi, buongiorno, Gianluca.
1: Ciao Gianluca, benvenuto. Allora, Gianluca, da dove ci ascolti?
0: Si è emozionato Gianluca, mannaggia la miseria.
3: Ma che m'avete fatto una biga monoposto?
1: Capace?
0: Incredibile, guarda. Aspetta che ora cerchiamo di ricontattarlo.
1: Provo a richiamarlo, aspetta un attimo.
3: Sì. E chi te lascia?
0: Ma perché hai attaccato?
1: Vabbè, no, ma è caduta la linea, aspetta un attimo. No, non è che ha attaccato Morello, dai.
0: Stiamo riprovando, il bello della diretta è anche questo.
3: Eccomi, io sono pronto.
1: No, ciao, scusa, Gianluca. Che è caduta la linea, Gianluca.
0: Allora, veloce, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, chiamo da Roma e sono un militare.
0: Un militare.
1: Oh, questura, militare, oggi è veramente ci dobbiamo mettere sulla testa.
0: Comunque.
1: Allora, ragazzi, il gioco è semplice, 10 definizioni, dovete darne una a testa, quindi dovete essere veloci a passarvi la palla. Inizia Stefano, a seguire Gianluca. 10 cose che si usano d'estate. Va bene tutto, eh?
0: Costume.

0: perfetto. Gianluca.
1: E asciugamano.
0: Stefano.
2: Zoccoli.
0: Gianluca.
1: Cappello.
0: Stefano.
2: Occhiali.
0: Gianluca.
1: Abbronzante.
0: Bravo, Stefano.
3: Stefano, vai.
2: Dopo sole.
0: Dopo esatto, sole. Gianluca, Gianluca, vai, gli ultimi due.
1: Sandali.
3: No, gli ultimi, ora gli ultimi due. Stefano, vai.
0: Vai, vai,
2: Stefano.
0: Pareo.
2: Pareo,
0: Gianluca, Stefano, l'ultimo. L'ultimo.
1: Ciabattine.
3: Ciabattine.
0: Dai, un altro al volo.
3: Un altro al volo, veloce.
1: Dai, braccialino. Dai. Braccialetto.
2: Va bene.
0: Perché avete detto ciabatte, zoccoli, mille volte la stessa cosa.
3: Vabbè, dai, uno è militare, l'altro lavora in questura.
0: Olè! Olè!
3: Hanno vinto! Oh,
0: teniamoci i buoni, sti due. Gianluca, militare che fai esattamente nell'esercito, giusto?
1: No, no, sono in aeronautica.
0: Ah, ok, ok, bene, bene. Cioè, ci puoi dire il grado? Siamo curiosi?
1: Sono un ufficiale.
0: Ufficiale! Allora, t'ho detto, abbiamo fatto bene a metterci sugli attenti.
3: Ufficiale, vabbè, gentiluomo.
0: Allora, ragazzi, bravi, esatto. Vi siete portati a casa la vittoria, riceverete la nostra t-shirt di regalo che è perfetta.
1: Grazie.
0: Per quest'estate. Stefano,
1: grazie,
0: e Gianluca, grazie di aver partecipato.
1: Grazie,
0: Gianluca,
1: Stefano.
0: Rimani in ascolto.
1: Grazie a te, Gianluca. Buona giornata.
0: Gli altri delle cose.
3: Alla
0: grazie.
3: Prossima. Ciao.
0: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, ragazzi. Grazie.
4: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: estate su Dimensione Suono Roma con Noemi, il suo ultimo singolo. Tu cosa fai questa sera? Pronti tra pochissimo a tornare anche in redazione, restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette.

0: Fette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Ritorniamo da Andrea Soprani, ora con lui tutte le ultime news dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, il maltempo ieri ha portato al crollo di alberi e rami. Paura in via Ostiense davanti al gasometro. Un platano ha colpito un taxi in corsa e il conducente e i passeggeri sono rimasti illesi. Distrutte 4 auto parcheggiate. Cedimenti anche in viale delle Belle Arti, vicino a Piazza del Popolo, al Celio e al Pigneto. 50 nel complesso gli interventi effettuati dalla polizia locale. Dalle tentate rapine in strada ai furti commessi con la tecnica della distrazione, tentativi di incursione in abitazione e colpi degenerati in aggressioni. La polizia ha arrestato in distinti interventi 9 persone. L'episodio più significativo è avvenuto in zona Esquilino, dove una semplice manovra di parcheggio è sfociata nel giro di pochi istanti in un'escalation intimidatoria. La vittima, mentre era a bordo della propria auto, intenta a cercare posto, sarebbe stata avvicinata da 3 persone che con fare minaccioso le avrebbero chiesto con insistenza del denaro in cambio della sosta. Al suo rifiuto uno di loro avrebbe estratto una lama puntandogliela contro. La vittima sarebbe però riuscita ad allontanarsi e a chiamare il 112. L'aggressore con la lama è stato poi arrestato. Caldo, torrido e svenimenti negli ambulatori pubblici specialistici delle ASL di Roma e provincia. A lanciare l'allarme il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Antonio Maggi. In 7 sono senza aria condizionata, ha detto. Ambienti invivibili per lavoratori e pazienti, molti dei quali sono anziani e fragili. Mondiali, la Francia vola ai 16esimi tra i fulmini. I Blues regolano l'Iraq 3-0 con doppietta di Mbappé. Gara sospesa per oltre un'ora per il maltempo. Qualificata anche la Norvegia, gli scandinavi tengono il passo nel girone e superano il Senegal 3-2 con 2 gol di Haaland. Giordania, Algeria finisce 1-2. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Suono Roma.
1: E se ti dico Giuliani Doc, se ti dico l'Arena dei Gladiatori e se ti dico un salto negli anni Ottanta, sai che cos'è questo?
0: Che cos'è?
1: È il menù della terza ora della sveglia dei gladiatori di questo fantastico martedì assolato.
0: E poi ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
0: Purtroppo ieri il maltempo ha fatto crollare diversi alberi qui nella capitale.
1: Alcuni pure molto alti, eh.
0: Addirittura un platano ha colpito un taxi in corsa, nessun ferito.
1: Meno male, grazie a Dio.
0: A bordo di quel taxi c'erano mamma e figlia, mannaggia.
1: Un bello spavento stato presi, eh.
0: Meno male che però nessuno si è fatto male.
3: La barzelletta di Geppo.
1: La moglie entra in salone, c'è il marito sul divano, lo guarda e fa: amore, una curiosità, ma tu quanti anni mi dai? Scusa, guarda, che fa, beh, per gli occhi 20, la pelle 25 e per il corpo 18. La moglie fa: grazie, tu sei proprio come sedurre una donna. Sì, adesso aspetta che faccia la somma.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 93.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, le 8.09, Gladiatori, buongiorno! Parliamo di maturità, parliamo anche di un caso che nasce a Latina, ok?
1: Che
0: siamo
1: è successo?
0: Al Manzoni di Latina, lì dove un giovane maturando di 19 anni, sì, si chiama Matteo, ha fatto notare alcuni errori sulla partitura che è arrivata come prova del liceo musicale.
1: Ah, liceo musicale.
0: Una partitura che presentava 20 errori.
1: 20 okay? Errori? Chi ha scritto?
0: Il Partito Democratico ha depositato un'interrogazione parlamentare affinché il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, relazioni sulla seconda prova presentata ai maturandi del liceo musicale. Una partitura che, come denunciato da Matteo del Manzoni di Latina, conteneva 20 errori rispetto all'originale.
1: Allora io mi dico una cosa, no? Le prove di esame, no? Si suppone che vengano realizzate e stilate da gente laureata.
0: Però
1: no?
0: A quanto pare
1: 20 errori, scusami.
0: Accordi, ottave, persino intere battute erano difformi rispetto al brano che stato consegnato ai ragazzi in MP3.
1: Anche perché poi se io lo devo suonare, lo suono non correttamente, no? Ci stanno tutti questi errori.
0: Queste difformità, secondo la dirigente del ministero, Flaminia Giorda, la responsabile del servizio ispettivo, non compromette in alcun modo la validità della prova.
1: Ho capito, però è una prova sbagliata. Scusa, mi puoi far vedere il pentagramma?
0: Eccolo
1: qua. Oggi provo un attimo a suonarlo.
0: Perché tu sai riconoscere qua dove sono.
1: Io so leggere la musica, io sono musicista, no?
0: Per me sono geroglifici.
1: Tu non suoni niente?
0: Io non suono niente. Ma perché tu che suoni?
1: Io sono l'arpa.
0: L'arpa.
1: Io a casa c'ho l'arpa. No, sì. Infatti all'ultima riunione di condominio mi volevo caccia via, perché dice che questo suono celestiale la gente si pensa che sono morti, capito? Perché io la suono di notte. E poi ho scelto uno strumento, diciamo, piccolo e trasportabile, no?
0: Comodo.
1: Sì, io spesso anche sulla metro. Prima di venire qui io spesso mi fermo a Cipro.
0: No, sali a Battistina e scendi ad Anagnina.
1: L'unica cosa che mi contestano spesso è come sono vestito quando la suono, capito?
0: Perché? Come sei vestito?
1: D'angelo.
0: Ti metti pure la parrucca bionda.
1: Sei riccia.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: E sta

0: prova del liceo musicale con 20 errori.
1: 20 errori.
0: Ci sarà un'interrogazione parlamentare.
1: Ma te credo, cioè,
0: perché scusami. A quanto pare il ministero conferma che questo non compromette la validità della prova in nessun modo.
1: Però io che sto lì per imparare, se tu mi porti un pentagramma con 20 errori, allora se sono bravo come è stato il nostro Matteo, se ne è accorto
0: immediatamente. Matteo, 19 anni che insomma ha segnalato la cosa al Manzoni di Latina.
1: Se no io apprendo queste note su questo pentagramma in maniera scorretta. Scusami, è chiaro come il sole, non è che
0: ne parleranno in Parlamento e poi insomma capiremo quello che succederà, vi daremo
1: tutti. È proprio il caso di dire che gli faranno una bella sviolinata questi,
0: gli aggiornamenti del caso, sì, sì. Esatto.
2: Ceppo, Massimiliano da Cinzia.
0: Ciao, ciao.

0: Massimiliano.
1: Massimiliano sta nella galleria del vento.
0: Cioè, veramente.
1: Scusa,
0: no. Non si può ascoltare questo messaggio.
1: Non si sente, no?
0: Scusaci, magari lo rimandi dopo e lo ascoltiamo volentieri. Piccolissimo break. Le 8:18, restate qui. Tra poco ritorna Antonio Giuliani. Go!

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, l'Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: a me mi piace, tormentone della scorsa estate che cantiamo ancora oggi a memoria. Le 8:26, gladiatori, buongiorno. Giorno. Buon martedì a tutti e buon martedì anche al nostro Romano Doc.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi,
0: eccolo.
3: Ragazzi, allora non so se state seguendo i mondiali dove si gioca 11 contro 11, ma
0: i mondiali di calcio.
3: Vabbè, non se si chiamano così, io non lo so. Ma mano che li sto seguendo, anche se avrei dovuto dire perché mano se avrei dovuto dire piede comunque. Che li sto seguendo, mi sto rendendo conto di tutte le nuove regole che sono state inserite dalla FIFA.
0: Ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa.
3: Ed sì, effettivamente sì. Alcune fanno paura. Vabbè, ma
0: FIFA,
3: questa.
0: FIFA.
3: No, paura. Vabbè, non c'è da rimarcarla. No, è passato. Perché chi come me che segue questo sport da più di 50 anni, vedere un giocatore espulso solo con un rosso diretto solo per essersi messo la mano di fronte alla bocca.
0: Hai visto la...
4: Per quale motivo? Scusa, ma...
3: Sì, perché praticamente questa è una nuova regola è stata inserita per evitare di non leggere il labiale su eventuali offese all'avversario.
0: Allora io l'arbitro stesso, Antonio.
3: Sì, però allora io posso dare un consiglio. Allora, è quello di fare un piccolo corso da ventriloquo. Così si può offendere tranquillamente senza essere espulsi, capito?
0: E che a bocca chiusa,
3: dice, ma mi ha detto che io sono chi ha parlato, capito?
0: Guardate il bar.
3: Andiamo al bar più che altro. Allora, invece sul fallo laterale adesso ci vogliono 5 secondi per battere un fallo laterale.
0: Se spieghi più di 5 secondi cambio battuta.
3: Sì, però questo mi sembra

0: giusto, cioè, perché prima qui in Italia avevi certe scene, quella arrivava, aveva il pallone, lo metteva sulla maglietta, asciugava, quando faceva passare il forno, dice ancora non ben asciutto, passa per il forno, poi andava indietro per prendere in corsa, facevano finta di non paese, gag, e sui cinesini, sulle bottigliette d'acqua, sui fotografi, e basta, sulle battiste fanno laterale, questo è giusto, questo lo reputo giusto. Però poi ci sono anche una regola praticamente che tutte queste che hanno inserito fanno sì che il gioco è più veloce. E allora perché?
1: L'obiettivo era quello, Antonio.
0: Sì, ho capito, ma l'obiettivo, se l'obiettivo era quello lì, perché il primo tempo 6 minuti di recupero? Per il secondo tempo 9 minuti di recupero.
2: Troppo.
0: Ma scusa, ma se l'obiettivo è quello, perché effettivamente il gioco è più veloce, perché poi date tutto questo recupero e non c'è più la zona Cesarini?
1: No, no.
0: E le partite durano 120 minuti. È diventata la zona after hour.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: per la prima volta in Italia arrivava Holly e Benji.
1: Madonna,
0: quell'anno,
1: perché Holly si allena tirando i rigori e Benji si allena parando i rigori.
0: In quell'anno anche Jimmy Cliff,
1: Reggae Night, History
2: 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: tanto estate, fa tanto estate. Sì.
1: Se non fa un disco, cioè se non fa estate un disco in cui si parla di reggae night.
0: Che bello, non vedo l'ora.
1: Comunque le 8.36 puntuali anche questa mattina per giocare con voi all'arena, quindi.
0: Esatto, questo è il secondo momento gioco di questo martedì. Arriva l'arena e stavolta non dovete collaborare. È una sfida one versus one, uno contro uno. Prenotati adesso al 393 0119 119.
1: Invia un messaggio scritto o vocale con la parola arena e un test di cultura generale. Tre domande a testa, una dedicata alla città di Roma. Il più bravo tra voi due porta poi a casa il premio. A proposito, qual è il premio?
0: Il premio è la fantastica t-shirt esclusiva della Sveglia dei Gladiatori, la t-shirt che recita il nostro motto:
1: ridi è gratis. Quindi fatevi sotto, piccolissimo break e torniamo tra poco con i due concorrenti di questa mattina.
0: 393 0119 119, dai.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Auto usata da Valentino, sì.

0: Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria.

0: Zina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Siamo pronti a giocare anche quest'oggi all'arena. Abbiamo in collegamento i nostri due gladiatori. Loro sono Fabrizio e Francesco. Ciao ragazzi.
2: Eccoli.
3: Buongiorno
1: a tutti e due. Allora, conosciamoci, partiamo da Fabrizio che è stato contattato per primo. Fabrizio, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Allora, ascolto da Roma, dal quartiere Centocelle.
1: Sì.
3: E sono un autista di autobus.
1: Autista di autobus, okay. Perfetto. Francesco.
2: Lavori per l'ATAC, Fabri?
3: Sì, lavoro per l'ATAC.
2: Ok, ok.
1: Francesco, è il tuo turno, vai.
4: Oggi, buongiorno, c'è un derby perché io abito in zona Mannina e faccio anch'io l'autista del bus, però.
1: Ah.
4: Turisti. Loro
1: è un bel derby. Benissimo. Allora ragazzi, in bocca al lupo a tutti e due. Innanzitutto, l'arena è semplicissima: tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Fabrizio è stato contattato per primo, puoi scegliere con chi giocare.
3: Voglio giocare con te, Geppo.
1: Partiamo subito, partiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Il gatto blu con la tasca sulla pancia dei cartoni animati.
3: Doraemon.
1: Dimmi almeno due case di alta moda francesi, le più famose.
3: Yves Saint Laurent.
1: Sì.
3: Oddio.
1: Dai,
3: passo.
1: Chi è stato il primo imperatore romano? Augusto, Tiberio o Caligola?
3: Tiberio.
1: Dimmi almeno due case di alta moda.
3: Louis Vuitton.
1: E quella
3: oltre.
1: Okay,
2: perfetto, l'ha detto anche prima. Bravo, ce l'abbiamo
1: perfetto.
2: Fatta.
1: Allora, ti comunico che hai risposto esattamente a due domande su tre. Il gatto blu con la tasca sulla pancia è Doraemon, esattamente. Le case di moda sono tutte e due francesi. C'era anche Hermès, Balenciaga.

0: stato... Va bene, comunque ti sei difeso benissimo, due risposte esatte su tre. Vediamo cosa combina il nostro amico Francesco.
1: Francesco, sei pronto?
2: Certo.
1: Andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
1: L'autore del libro Marco Valdo.
2: Non la so, passo.
1: Quale opera lirica presenta la celebre aria Nessun dorma?
2: Non la so, passo.
1: Il nome del nuovo presidente della FIGC nato e cresciuto a Roma?
2: Malagò.
1: L'autore del libro Marco Valdo.
2: Non so.
1: Quale opera lirica presenta la celebre aria Nessun dorma? Ma no, erano facili, Francesco. L'autore del libro Marco Valdo, Italo Calvino.
0: Se non la sapevo io, non
1: l'opera
0: lo so.
1: Lirica che presenta la celebre aria Nessun dorma è la Turandot di Puccini.
2: Questa la potevo sapere, però purtroppo.
1: Questa, con un po' di ragionamento ci poteva arrivare. Giovanni Malagò, esatto, il nome del nuovo.
2: Rendo onore al collega.
1: Perfetto.
0: Questo si chiama fair play, bravo Francesco. Naturalmente,
4: erano molto difficili le sue.
0: Naturalmente, Francesco, come facciamo con tutti, daremo anche a te un'altra possibilità. Stai tranquillo, però ci ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
1: Grazie.
2: Volevo ringraziarvi per la grande compagnia che ci fate durante tutto il giorno.
0: Grazie Francesco, grazie mille.
1: Continua ad ascoltarci e noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Fabrizio.
0: Bravo Fabrizio.
2: Grazie.
0: Complimenti. A chi vuoi dedicare la vittoria?
4: Ma dedico a miei figli.
0: Benissimo, come si chiamano?
4: Uno Leonardo e uno Margherita.
0: Li salutiamo tanto tutti e due. Grazie Fabrizio, rimani qui in ascolto che ti spieghiamo tutto quanto.
4: Grazie a voi, ciao. Buona giornata.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sull'app e sul nostro sito.

0: Geppolino.
1: Ciao Nico.
0: E da Michela.
1: Da Mentana. Ciao. Buon lavoro e buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, Nicoletta. Ma papà e figlia che ascoltano la sveglia dei gladiatori. Bravi.
3: Io ero Arino, Arino, guarda, una volta che sono finiti i libri, per più domande te.
2: Ma che dici? Che qua siamo sempre preparati, soprattutto con l'arena, domande interessanti che danno la possibilità anche a voi che ci ascoltate in macchina di sviluppare un po' di pensiero critico.
4: E soprattutto di conoscere libri che non avete mai letto.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante. Sono in corso i lavori di depaving nelle tre aree sparti traffico. I cartelloni pubblicitari e i parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio a un'oasi verde. L'intervento ha visto la posa di pavimentazioni drenanti che consentono al suolo di assorbire acqua e mitigare il calore.

0: Inoltre l'area è stata rinaturalizzata con la messa a dimora di nuovi alberi. Domani a San Lorenzo alle 18 si tiene l'incontro a mente libera, appuntamento promosso da Roma Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. Previsti interventi di esperti per approfondire problemi come ansia, burnout e benessere psicologico, specie tra gli under 35. Torna a Roma dal 10 al 12 luglio Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gazometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua. Info su comune.roma.it.
1: Di nuovo in redazione per tutte le ultime news dalla capitale.
2: Buongiorno da Andrea Soprani. Pigneto, aggredita una donna. La 48enne è stata assalita e presa a pugni da uno sconosciuto mentre stava rientrando a casa, salvata dagli abitanti che hanno sentito le grida. La rabbia sui social, dove su gruppi Facebook si caldeggia l'ipotesi di ronde pacifiche nelle vie più pericolose per controllare il territorio sempre più vessato dai malintenzionati. Latina, la Guardia di Finanza di Ponza rinviene e sequestra 40 kg di hashish occultati all'interno di una grotta di Chiaia di Luna. Nel corso dell'ispezione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish che, una volta immessi sul mercato illecito, avrebbero potuto fruttare proventi stimati per oltre 500.000 euro. Si tratta del più ingente sequestro di sostanza stupefacente mai effettuato sull'isola. Bus elettrici nella capitale, le batterie si scaricano e alcuni sono stati fatti rientrare nei depositi prima del previsto per la ricarica. L'ATAC dichiara colpa del grande caldo. Il nodo, viste le temperature attuali, è quello del maggior utilizzo dell'aria condizionata a bordo, che avrebbe delle ricadute proprio sulla durata delle batterie installate. Per l'acquisto dei mezzi l'azienda ha già speso 250 milioni. Mostre: dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, proda alla Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Il grande progetto espositivo, nato dalla collaborazione tra le due istituzioni, è curato da Francesca Cappelletti e Fritz Scholten. Da oggi al 20 settembre la mostra si presenta a Roma in una configurazione autonoma originale, frutto di un articolato dialogo scientifico internazionale che ha riunito oltre 80 opere provenienti da prestigiosi musei europei e americani. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: nostra meravigliosa modella di Victoria's Secret, Eleonora Scaiola, che è già in viaggio verso Ostia, perché c'è Chiacchiere da Bar Summer Edition.
1: Hai fatto bene a specificarlo, Summer Edition,
0: certo.
1: Ok, tutti i giorni, per dare la possibilità, no, anche a voi, di fare un tuffo sul lungomare dei Romani ad Ostia. L'argomento di questa ultima ora insieme,
0: ne parliamo?
1: È il seguente: se domani dovessi aprire un museo dedicato alla tua vita, quali sarebbero i tre oggetti esposti? Questa è bella.
0: Questa è bella, lo sai?
1: 393-0119-119. Pensaci, perché tra poco ti faccio anche a te questa domanda.
0: Bella domanda.
1: La rifaccio a chi ci sta ascoltando. Rispondete, cioè, ovunque voi siate, a casa, in auto, in ufficio.
0: Ecco, se dovesse aprire un museo sulla vostra storia, sulla storia della vostra vita, quali sarebbero i tre oggetti più rappresentativi? Ecco.
1: E perché soprattutto? 393-0119-119. Questo è il numero. Tra poco i vostri messaggi.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Di pomeriggio un ragazzetto si presenta dentro a un negozio di animali, arriva al bancone, c'è il commesso e fa: prego, dica, salve, allora mi scusi, avrei bisogno di 18 ragni, 7 mosche e per cortesia mi metta anche 32 scarafaggi neri. Quello fa: capisco, ma scusi, ma a che gli servono tutti questi animali? No, perché il padrone di casa mi ha sfrattato e mi ha detto di lasciare appartamento come quando me l'ha consegnato.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione Suono Roma Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Questa mattina stiamo giocando con voi, vi abbiamo chiesto: apre un museo dedicato alla vostra vita, quali sono i tre oggetti che decidete di esporre e perché?
1: E soprattutto perché, ecco.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi, 393 0 119 119.
2: Salve gladiatori, ciao. Nel museo ci sarebbe una penna, un quaderno e una macchina da scrivere.
1: Ah.
2: Un saluto da Stefano, il poeta dei talenti.
0: Lui è poeta,
1: giustamente, far poeta. Oggetti che lo rappresentano a pieno, diciamo, dai.
0: Non è che poteva essere diversamente, vai ancora.
3: Ciao Gippo, ciao Rino, buongiorno, sono Manuela da Roma.
1: Ciao Manu.
3: È il mio oggetto che mi contraddistingue, che poi non è neanche un oggetto, è il cavallo.
0: Sono
3: i cavalli. E li ho sempre amati, li amo, li adoro e ovviamente sono a casa mia, nel mio giardino.
0: No!
3: Ciao a tutti.
0: Spettacolo Emanuela, perché non ci hai mandato una foto? Ce le hai i cavalli in giardino?
1: No, però, scusami Emanuela, però hai travisato un attimino l'argomento. Stiamo parlando di un museo e tre oggetti.
0: Eh beh, lei ci ha messo i cavalli.
1: E tre oggetti tu stanno, ha messo un cavallo, scusami.
0: E poi mettiamo anche.
1: No, è uscita fuori tema. Per carità, ci piacciono i cavalli, ma però sei uscita fuori tema. Qui parliamo di un museo con degli oggetti che te rappresentano.
0: Minimo tre oggetti.
1: Magari mi dicevi la sella.
0: La sella, bravo. Vai, chi c'è?
1: Vai.
4: I tre oggetti che rappresenterebbero la mia vita sono un catalogo di prodotti che vendeva mio padre,
1: sì,
4: un vasco amaranto perché sono stato nei paracadutisti,
1: sì,
4: e una toga che è il mio attuale lavoro. Tanti saluti Fabrizio da San Giovanni.
1: Ciao Fabrizio. Fabrizio ha preso in pieno l'argomento.
0: Ha avuto una vita abbastanza movimentata, prima paracadutista, poi avvocato.
1: Vabbè, vedi, la vita è bella perché uno fa tante cose, no?
0: I tre oggetti di Geppo, vai.
1: Allora, io ci metterei al primo posto un paio di sneakers, perché sono malato per le scarpe da ginnastica, le colleziono da quando sono piccoli. Poi un cabinet per i videogiochi, perché sono un grande amante dei videogiochi vintage. E al terzo, fammi pensare, al terzo un orologio, perché mi piacciono tanto gli orologi.
0: La
1: sono tre cose
0: passione.
1: Che mi appassionano.
0: Terino? Allora, il microfono,
1: sì.
0: Ok, poi ci metto anche un album degli Oasis.
1: Grande passione, certo.
0: Don't Believe the Truth. E poi una sciarpa con dei colori specifici.
1: Dice i colori che sappiamo che non segui il calcio, ma dice i colori che sicuramente sono colori che qui a Roma sono amati. Che dici i colori?
0: Una sciarpa.
1: Dimmi i colori.
0: Basta.
1: Lo dici.
0: Non posso dire. Ma non
1: paura,
0: è legato al mondo del calcio.
1: No.
0: È perché in inverno amo i
1: sciarpe. Ci prende al collo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: e noi abbiamo aperto il museo dedicato alla vostra vita.
1: Oh, vedi, abbiamo... arrivano tantissimi messaggi con tantissimi oggetti che fanno riferimento proprio a queste persone. Vai.
0: Vi abbiamo chiesto di esporre tre oggetti. Ci scrivono il mio libro di poesie, un Campari e una maglia dei Molesti.
1: Ecco, vedi, questo si chiama Rino lui. Vabbè, i Molesti saranno, penso, una squadra, un gruppo d'amici che c'hanno loro, no?
2: Ciao Gippo, ciao Rino, Roberto, ciao. Doxiter di Arte. Allora, i tre oggetti.
1: Vai.
2: Un bel casco, sì. La mia moto, ma soprattutto un guinzaglio che mi rappresenta tantissimo.
0: Ah, sei amante dei cani?
1: Sicuramente, a meno che non fa qui. A meno che fa qualche giochetto particolare. No, vabbè, un guinzaglio c'è dal cane, no?
0: Mi sto immaginando la scena. Comunque siamo maliziosi noi. Scusa, c'è colpa nostra.
3: Buongiorno ragazzi, i miei tre oggetti sono il CD di Michael Jackson Thriller, bello, originale, appena uscito negli anni 90, comprato. La macchinetta per capelli, perché senza di quelli mi crescerebbero i capelli stile Shining e Jack Nicholson. E poi il profumo, che non posso dire la marca, che compro da una vita, sempre lo stesso. Ciao ragazzini miei.
0: Anche i profumi avrebbero spazio nel mio museo.
1: A voglia.
0: I tre oggetti già li ho utilizzati. Le 9:20, piccolissimo break, restate con noi, tra poco continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi e giriamo la stessa domanda anche ad Antonio Giuliani.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
6: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
17: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
16: Prossima fermata, Glow.
17: Scopri di più sul Beauty On Tour 2.0 su portadiroma.it.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Anche in questo martedì mattina vi regaliamo due ingressi gladiatori per Super Jump qui a Roma in Piazza Mancini.
1: Super Jump è un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza.
0: Fate felici i vostri piccoletti, perché insomma anche gli adulti.
1: Ma poi anch'io, quale piccoletti?
0: Si divertono tantissimo. Manda ora un messaggio con la parola super a questo numero 393 0 119 119.
1: Come al solito giochiamo tramite WhatsApp o SMS, e il numero che è quello che vi ha detto Rino, la parola chiave è proprio super. Prova a vincere questi due fantastici ingressi per Super Jump a Piazza Mancini qui a Roma.
0: Noi continueremo a giocare anche più tardi, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma. Tutte le info le trovate anche sul nostro sito
1: dimensionesuonoroma.it.
0: In bocca al lupo a tutti. Oing.
18: Game on. Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day.

Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloneghetti.com.

0: nel museo di Antonio Giuliani.
1: Sono curioso.
0: Chissà quali sceglie, vai.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
4: Antonio.
0: Ragazzi, allora, se domani io dovessi aprire un museo, sì, sicuramente proverei ad aprire il Louvre. Perché al suo interno il 60% delle opere esposte appartengono a noi italiani, capito? Così da poi da poterle riportare in patria, anche perché si vendono meglio nel mercato nero, capito?
1: No,
0: ma
1: non è

0: proprio tuo.
1: Ah, quindi devo aprire un mio museo. Sì. Che avevamo in serio. Ah, scusami, non avevo capito. Allora, diciamo che se dovessi aprire un mio museo, sarebbe un museo con tutte le sale vuote.
0: Perché? Perché?
1: Scusa, perché? In attesa di essere riempite con le opere prese dal Louvre. Hai capito? Ma che basta? Ce le devono ridare, cioè no, ce le devono ridare. Sti presuntuosi, hai capito? Anzi, sono così tante le opere che si riempirebbe il mio museo se svuoterebbe loro, capito? Cioè, veramente, sono veramente tante. E comunque. Tre oggetti, devo cercare tre oggetti. Allora, sicuramente un quadro raffigurante la mia famiglia, perché cioè, la mia viene prima di tutto. Poi una mia statua. Che ridete, che cazzo è qui al museo? Scusa, ma a me al museo ci metto quello che.
0: Aspetta, statuetta!
1: Bravo, statuina! Statuina! No. La statuina, tanto lo so che ora stacchi, non è che. Però non ci ha torto, non ci ha torto. Pensate, io a me una volta mi hanno pagato, c'è persona per uscire da una torta a un matrimonio, stavo dentro al tiramisù, pensate. Vabbè, dai. Mannaggia. Allora.
0: Il terzo.
1: No, il secondo è stato fatemi finire, una piccola statua, una statuina, una statuetta, che in una posa, insomma, da raffigurarmi.
2: Come un bronzo di Riace. Come un bronzo di Riace.
1: Ecco, no, sgabbi, no? No, come raffigurante il mio amore per Roma, hai capito?
0: Ah, ok.
1: C'è una posa tipo, vabbè, posa. Vabbè, posa lì, poi vedremo. Allora, e la terza, dedicherei una parete a tutti i miei bimbi, le foto dei miei bimbi che soffrono negli ospedali. Che anche se non sono miei biologicamente, lo sono di sicuro affettivamente.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean perché facciamo un altro viaggio indietro nel tempo e ritorniamo nel 1982, l'anno in cui arriva in Italia l'uomo tigre.
2: In quegli anni Marvin Gaye con la sensualissima Sexual Healing.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: che decidete di esporre e perché? Sentiamo.
1: Ciao Gippo, ciao Rino, Roberto, il Doxiter di Ardi. Allora, i tre oggetti: un bel casco, la mia moto, ma soprattutto un guinzaglio che mi rappresenta tantissimo.
0: E questo l'abbiamo sentito
2: prima. Quello di prima, no?
0: Ok, però non è l'unico che fa riferimento al guinzaglio, ah. Senti.
3: Buongiorno a tutti, Fabrizio, grafico da Roma. Ciao, i miei tre oggetti da mettere nel museo sono un barbecue, la mia vecchia Uno Turbo e la mia Harley. Non devono mancare. Dai, buona giornata.
0: La Uno Turbo, ragazzi.
2: Beh, oggetto storico.
0: Dai. Quanto consumava quella macchina?
2: No, vabbè, però è stato un mito. È stato un mito proprio dell'automobilismo in genere.
4: Buongiorno, sono Ada da Roma. Allora, i miei tre oggetti che mi rappresentano sono il rossetto rosso, il guinzaglio, il CD di Vasco Rossi.
0: Vedi, un altro guinzaglio, ragazzi.
2: Ma chi è che non ama gli animali? Dai, se non ami gli animali c'è qualche problema.
0: Vanno per la maggiore, dai. Incredibile.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Michele da Ottia. Allora, Michele, i tre oggetti che mi identificano di più e che quindi parlo un po' più di me sono cronometro e fischietto che vanno insieme sempre, un paio di scarpini da calcio e la cera per i capelli. Che non ne posso fare a meno.
2: Certo.
5: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Fa l'arbitro o fa l'insegnante di educazione fisica. Oggi si chiama motoria, però magari può essere, no? Me lo sono immaginato in questa veste. Le 9:41, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa. Tra poco torniamo e continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi.
2: 393-0119-119, continuate a mandarli.
6: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
7: Music Club.
8: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
7: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
6: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
7: Fashion, trendy e potenti.
6: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
9: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motoroma!
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
17: Su Dimensione Suono Roma.
18: La sveglia dei gladiatori.

0: 3, nord, sud, ovest, est. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno
0: gladiatori, ascoltiamo ancora i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto: domani apre un museo a voi dedicato, tre oggetti, tre, e dico tre, che decidete di esporre.
1: Fammi
0: per
1: sentire,
0: quale motivo?
1: Dai.
2: Buongiorno gladiatori, Gianna da Savana Grosseto.
1: Ciao Gianna.
2: I miei tre oggetti sono il libro Il Piccolo Principe,
1: bello.
0: Sì.
2: Un disegno di mio figlio Ettore e la bici da corsa.
1: Brava,
2: buona giornata a tutti.
1: Ci piacciono, ci piacciono tutti e tre questi oggetti. Brava
0: Gianna, io ti do un quarto slot e inseriamo anche la tua voce, lo possiamo dire.
1: Hai sentito che voce, Gianna?
0: Capito, Gianna da Grosseto.
1: Vai, vai, andiamo avanti, andiamo avanti, vai.
3: Buongiorno a tutti, sono Rita da Roma. Gli oggetti che mi contraddistinguono sono gli occhiali da sole,
1: sì,
3: scarpe col tacco, uh-huh, e le chiavi della macchina. Buongiorno
1: classico
3: e buona giornata a tutti.
1: Questo trittico è un classico per tante donne.
0: Sì, fa molto anche Sex and City.
1: Vero, vero,
0: mi
1: vero.
0: Piace, brava.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Luana.
1: Ciao Luana.
4: I tre oggetti che mi rispecchiano tanto è la macchina di caffè, perché io sono banchista, sono barista,
1: uh-huh,
4: e il girasole perché è il fiore che mi...
0: che ti piace.
4: Essendo sudamericana noi cerchiamo sempre il sole, che
1: certo
4: rispecchia il sole, e la luna perché Luana è figlia della luna, è una cosa che mi piace tanto. Un bacio a tutti voi.
0: Ti chiami anche così, quindi
1: l'unica cosa che non ci può esporre in un museo è la luna,
0: no,
1: magari una foto,
0: una cartolina.

0: Roma Gladiatori, buongiorno.
1: C'è Geppo Giaurino lungo dalla Piena. Penso che in un museo i tre oggetti sarebbero la penna bicca, tazzina di caffè e bicchiere della birra.
0: Penna bicca, tazzina del caffè e anche un bicchiere della birra.
2: Poi dice ancora al giorno d'oggi chi ama scrivere a penna, che magari è una cosa rarissima.
0: Magari fare il pizzicarolo.
2: Capace.
0: Ci avevano sempre la penna.
2: Certo, penna o matita, certo, per prendere ordinazioni, no?
0: Da Latina però arriva anche lui, il nostro Gianmarcone Gallari.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Gianmarco.
3: In realtà da qua dietro, comunque, vabbè, buongiorno. A cosa dobbiamo questo intervento? Scusa.
0: Perché giriamo la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori.
3: No, aspetta, sei stato un po' evasivo. A cosa dobbiamo questo intervento?
2: Te lo spiego io, che oggi siamo in anticipo e abbiamo tempo da dedicarti.
3: Hai capito? E quindi adesso dovrei dovrei dedicarti del tempo.
0: Se
3: tu
0: vuoi,
3: che mi disprezzi ogni giorno.
0: Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti. Domani c'è...
2: Ha rosicato.
0: Ho chiuso subito il microfono. I tre oggetti.
2: Fagli dire, tre oggetti.
3: Allora, tre oggetti direi sicuramente un biglietto da viaggio, qualche roba del genere. Un caffè pure io, e visto che ho fatto arti marziali per tantissimo tempo, che ne so, una cintura, qualche cosa riferita a quel mondo lì. Perché ridete, scusate?
0: Perché era meglio che se non te l'avessi chiesto.
3: Ma perché? Voi fate dei gesti strani, ma che banali, scusa, che devo dirti? Un CD degli Oasis, che devo dirti?
2: Sinceramente pensavo a qualcos'altro, comunque vabbè, perché di solito mi confronto con Gianmarco fuori onda e così.
3: Però esatto, hai detto fuori onda, quindi ci sono gli oggetti che si possono dire in onda e altri che soltanto fuori onda.
0: Quanto mistero.
3: È diventato rosso comunque il ragazzo.
0: Sì, mi mettete in imbarazzo, perché siete.
2: Vabbè, dai, lascia perdere, ci penso io a ricordare i prossimi appuntamenti.
0: Grazie.
2: Mezzanotte con la notte dei gladiatori, e domani mattina torniamo alle 6 in punto con la puntata di metà settimana, la puntata Prezzemolina del mercoledì.
0: Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love.
0: Ciao, viva!

0: settimana. Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
9: Bentrovati da Andrea Soprani. Un incendio si è sviluppato questa mattina al seminterrato del palazzo dell'ufficio provinciale di Roma, Agenzia delle Entrate, in via Raffaele Costi. Sul posto operano i vigili del fuoco del distaccamento La Rustica. In via precauzionale è stata evacuata dai dipendenti l'intera palazzina. Un attacco brutale poco dopo la mezzanotte. Una donna presa a pugni in strada e scaraventata a terra al Pigneto. A farne le spese una 48enne italiana, con i fatti che sono accaduti domenica 21 giugno. Una delle ipotesi investigative è che l'aggressore possa aver agito a scopo di rapina. L'uomo è poi scappato, messo in fuga dagli abitanti del quartiere. La malcapitata invece è stata trasportata all'ospedale San Giovanni con una prognosi di 7 giorni. Le indagini sono in corso. I residenti su gruppi Facebook propongono ronde pacifiche nelle vie più pericolose. Maxi operazione della polizia locale di Roma Capitale nell'area di Ponte Mammolo, nella

0: Mattinata di ieri gli agenti presso la fermata della metropolitana hanno individuato e smantellato una struttura di vendita completamente abusiva estesa su una superficie di circa 32 metri quadrati. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati oltre 8.000 capi d'abbigliamento e circa 200 dispositivi elettronici, oltre numerosi materiali utilizzati per l'attività illecita, tra cui due ombrelloni, 15 brande e 35 grate metalliche. Gli accertamenti hanno consentito di identificare e denunciare un cittadino bengalese di 45 anni. Mondiali, la Francia vola ai sedicesimi tra i fulmini, i blues regolano l'Iraq 3-0 con doppietta di Mbappé, gara sospesa per oltre un'ora per maltempo. Qualificata anche la Norvegia, gli scandinavi tengono il passo nel girone I e superano il Senegal 3-2 con due gol di Haaland. Giordania e Algeria è finita 1-2. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is? Sono le 10.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici miei, buongiorno.

Sonneveld di Loco Loco su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e si apre, anzi è già aperta, la seconda parte della mattinata. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, insieme fino alle 13. Bella mattinata, perché ci sarà da giocare, ci saranno dei premi in palio per voi e c'è come sempre la musica. Ritroviamo una delle protagoniste degli ultimi giorni, le ultime settimane. Vediamo praticamente sui social foto di lei ovunque, giustamente perché si è sposata da pochissimo, più incantevole che mai Dua Lipa.

insomma bloccato, relegato all'ufficio, allo studio, su Dimensione Sonoro, ma The Bowser Magnetic con la sua musica sicuramente siamo evasi, siamo scappati in quegli scenari lì meravigliosi. Ecco, giustamente c'è chi scrive buongiorno dal Circeo con tanto di mare meraviglioso. Del resto, con queste giornate, quale periodo migliore per andare? Periodo anche molto magico per la nostra città, non solo, stiamo per scoprire il perché. 4 for you.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni, la convenienza è

0: coppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
1: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
2: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
1: Prossima fermata, Glow.
2: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Dai, grazie per le foto che state inviando, insomma, riguardanti la vostra mattinata. Arriva il momento della pausa caffè tutti insieme. Con la musica abbiamo scelto quattro hit senza interruzioni che iniziano così.

0: con Paranoia di Samurai J tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Circola praticamente ovunque la notizia da stamattina: laghetto dell'Eur, o meglio l'acquario di Roma, laghetto dell'Eur, che rischia seriamente di non essere mai realizzato. Quindi cercheremo di capire se è realtà, se dovremo rinunciare a questo progetto, a questo sogno, oppure invece verrà realizzato. Sicuramente una cosa certa è il mese di giugno, che ha qualcosa di magico. Stiamo per scoprire il motivo. Cerchi l'auto perfetta per la città, invece, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Può essere tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Che inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: No, il tiramisù a colazione, no.
4: Buono!
3: Ma dai, come vai. No? Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
4: Ah, vabbè, io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: È vero,
3: è casa.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
10: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato non invasivo che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
11: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
12: Auto usata da Valentino, sì.

0: dai Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.

Till This Moment su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Momento magico, molti non lo sanno, ma giugno è considerato il mese dei nuovi inizi, si è più propensi a nuove conoscenze secondo questa che è definita, chiamata la June Theory, la teoria di giugno. È il mese perfetto per cominciare nuove relazioni, per godersi le caldissime serate romane in compagnia su qualche terrazza, qualche rooftop, magari chissà, trovare anche l'amore. Allora, diciamo che non è scientificamente provato, però ci sono fattori sociali, psicologici, che alimentano questo meccanismo inconscio che spinge tutti quanti noi a essere un pochino più propositivi rispetto alla normalità. Anche noi che siamo un po' più introversi, che ci concediamo meno alle chiacchiere con le persone che non conosciamo. Però attenzione, ragazzi, perché c'è anche la fregatura. Allora, è vero che è un aiuto giugno per chi è alla ricerca magari di qualche cosa di meraviglioso, qualcosa di lungo, di duraturo, di stabile, ma occhio, perché di conseguenza aiuta anche chi cerca qualcosa di più rapido. E non ci sarebbe niente di male, basta a patto che non si prenda in giro, insomma, l'altra metà. Però rimane comunque un mese magico, visto che sta per finire, approfittiamone.

0: Velvet, un disco che si fa cantare sempre facilmente, questa boy band dal 2001, nel martedì mattina di Dimensione Sonoro, al ritmo della capitale. Stiamo scoprendo che esiste questa June Theory, secondo cui è un mese in cui siamo tutti più propensi a nuove conoscenze ed eventualmente, zitti zitti, anche la ricerca dell'amore.
1: Ciao Lorenzo da Fabio, guarda.
0: Aspetta, come Lorenzo? Ma vabbè, guarda, ti perdono soltanto perché mi hai fatto ridere col tuo messaggio.
1: Per quanto
0: prima.
1: Mi riguarda, io sì. Arrivo a fine giugno, un po' per il lavoro che faccio, avvocato, un po' sì. Perché.

0: la gente veramente folle sempre di più, la follia impazza. Io non sopporto più neanche la mia ombra, pensa agli altri, quanto sono propositivo. Forse per me il mondo adesso 7-8 persone non de più, quindi
1: drammatico,
0: ecco.
1: Quindi
0: sul ruffo ci sarei io e me stesso, quindi comunque
1: certo.
0: Spero che ad altri vada meglio,
1: ma sì,
0: a parte,
1: dai,
0: comunque
1: dai,
0: se sopporta
1: dai,
0: più nessuno. Ciao ragazzi,
1: appuntamento romantico con te stesso, caro amico mio. Spero che almeno a noi di Dimensione Sonora ci salverai, o no?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
3: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Ha aggredito violentemente l'ex compagna minacciandola di morte con un coltello da cucina. Per questo un 46enne è stato arrestato al termine di un intervento scattato in seguito alla richiesta di aiuto della vittima. L'aggressione in via Barrale a Roma, dentro l'abitazione della donna, una cittadina romena di 40 anni. Durante l'aggressione l'uomo si è impossessato anche di 40 euro custoditi nella borsa della vittima e ha anche devastato parte dell'arredamento dell'abitazione. Caso Regeni, oggi la Procura di Roma ricostruirà fatti e responsabilità e domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, siamo emozionatissimi e carichi di responsabilità e aspettative anche di tantissimi italiani. Più che fiducia è ormai una fede, così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, arrivando in aula bunker a Rebibbia, dove oggi è prevista la requisitoria del processo per l'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Nei giorni scorsi a Roma, nell'area di Prima Porta, Labaro e Sacrofano, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 14 persone, in particolare 7 cittadini romeni sono stati denunciati per occupazione abusiva, attività di gestione illecita di rifiuti speciali, anche pericolosi e con pericolo di incendio ed esplosione, presso alcuni lotti edificati e abbandonati in via Flaminia sotto il viadotto nei pressi della stazione ferroviaria Labaro. Il 25 giugno alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, tanti artisti uniti per la comunità di Sant'Egidio. Pane Arpane, questo è l'evento che vedrà la partecipazione di Bruno Risas, Paola Cortellesi, Danno, Elio Germano, Manio Cogliar Decore, Giancane, Noemi, Willy Peyote, Margherita Vicario, Valeria Solarino e il Muro del Canto. L'intero ricavato dei biglietti sarà destinato alle attività della comunità. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Erano passate poche ore ieri da quando in Consiglio dei Ministri del tardo pomeriggio Giorgia Meloni aveva detto ai suoi: ora basta attacchi e contrattacchi con gli Stati Uniti, facciamo come se non fosse successo niente, dobbiamo tenere buoni rapporti con l'America. Erano passate poche ore, dicevo, perché Trump, rispondendo nello studio Ovale a una domanda, ha detto: l'Italia è stata molto cattiva, la Germania è stata molto cattiva con noi, abbiamo speso miliardi di dollari per la loro difesa e quando c'è stato bisogno non ci sono stati. Che cosa vuol dire tutto questo? Che non è una questione tra Trump e Meloni, è una questione tra Trump

0: e l'Italia, e quindi, essendo Trump il comandante in capo degli Stati Uniti, è una questione tra Stati Uniti e Italia. Bisogna vedere fino a che punto il presidente americano spingerà questo nuovo astio, questa nuova presa di mira del nostro paese e peraltro anche della Germania. Non è forse un caso che Trump faccia riferimento ai due paesi sconfitti dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale? Non è forse un caso che appunto da allora, ovviamente, la NATO è un ombrello che riguarda tutti noi, anche Italia e Germania? Ma è chiaro ed è evidente che la presa di posizione ha anche altre ramificazioni. Vuol dire che per il presidente americano, per la Casa Bianca, per la sua strategia, bisogna mettere in discussione lo stesso aiuto americano nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E questo si riverbera su quello che succederà ad Ankara, 7-8 luglio, il momento, la data cruciale. È il vertice della NATO. Ci sono, teoricamente, anche Trump, Meloni, Merz e tutti gli altri. Bisogna capire che cosa vuole il presidente americano: spingere fino in fondo e costringere a pagare di più gli alleati, o davvero vuole il disimpegno delle forze armate statunitensi dall'alleanza della NATO?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Le 11 un minuto.
3: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
2: E si ricomincia, anzi si continua col nostro bel martedì mattina insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco.
4: Buongiorno.
2: Molto bene, direi un po' di ricordi abbinati alla nostra For For You, il primo disco che stiamo per ascoltare. Ci riporta nell'anno in cui nascevano colossi come Amazon, che iniziò vendendo libri, e eBay, che si chiamava Auction Web. Che anno era?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 95. Get raw with the fever on the dance floor.

0: di Greedy, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ogni anno la stessa storia, ogni estate ci viene un dubbio alla guida, un dubbio che cercheremo di chiarire.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana:
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Karrueche, Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTac di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTac al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
5: Al 30 giugno da Fairwex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranci a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Fairwex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Auto usata da Valentino.

0: 211, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Attenzione, questo è uno spot di TX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. TX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alex.

Andravoroso su Dimensione Sonora, ma con Mambo Salentino a riportarci nell'estate 2019. Caldissimo, c'è chi con questo caldo non ci pensa nemmeno a mettersi le scarpe, neanche la guida. Ma poi, scusate, non è vietato guidare con le ciabatte, con l'infradito? No, si riaccende ogni anno questo dubbio, torna anche quest'estate. In realtà però il codice della strada non contiene una norma che vieta espressamente di guidare con ciabatte o scalzi, stabilisce invece che chi è alla guida deve essere sempre nelle condizioni di controllare il proprio veicolo e quindi di viaggiare in sicurezza. Sono l'articolo 140 e 141 del codice della strada. In realtà questo divieto è decaduto da un po' di tempo, dal 1993 non esiste più alcun divieto specifico sulle calzature, però insomma è importante garantire, come detto, il discorso sicurezza. Che succede con la multa? Ci fermano, siamo in infradito, che succede? Non scatta la multa automaticamente. Noi automobilisti possiamo essere sanzionati se compromettiamo attraverso oggetti o abbigliamento, come detto, la sicurezza. Quindi un infradito potrebbe incastrarci tra i pedali, in quel caso rappresenta un rischio alla sicurezza e la gente può farci la multa. Attenzione, perché vale anche per abbigliamento, costumi, parei, ciabatte, altri indumenti estivi o oggetti lasciati nell'abitacolo, una borsa, un asciugamano o altri accessori che possono per esempio spostarsi nell'abitacolo e interferire con i comandi o con la visuale del conducente, la classica borsa messa sul cruscotto che fa destra, sinistra. Quindi va bene stare freschi, va bene stare comodi, ma prima di tutto la sicurezza.

0: Alessio Gaudino, Crystal Waters, Rhythmic History del 2006 su Dimensione Suono Roma. E adesso, essendo martedì, noi stiamo per giocare ad Ok l'oggetto giusto. Chi vincerà?
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
6: Che erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family,
1: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. Mille sedi ti aspettano.
12: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
14: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
15: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
16: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

lei, il protagonista di questo spazio novità, è un vero fenomeno globale. Siamo orgogliosi perché è italiana, è insomma l'artista più ascoltata in Italia femminile, tra le 20 rapper più ascoltate al mondo. Parliamo di Anna, che è fuori col nuovo singolo.

0: c'è il ritmo, ragazzi. Spazio novità riempito da Anna, White Girl Wasted, novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. E ci siamo, essendo martedì, pronti.
1: Vai.
0: Si gioca, ok, l'oggetto giusto. Anche stamattina sto per leggervi una recensione, però è molto enigmatica, molto criptica. Dovrete cercare di capire di quale oggetto si parla all'interno di questa recensione misteriosa. Potete fare tutti i tentativi che volete, le risposte inviatele, mi raccomando, cosa importante, tramite messaggio vocale, soltanto tramite messaggio vocale, 3930 119 119. Ditemi, secondo voi, di quale oggetto si parla. Allora, un oggetto che non fa rumore, non si muove, non consuma energia, eppure lavora tutto il giorno. Le ho affidato conoscenze, ricordi e qualche scelta discutibile. Sa sopportare il peso della vita senza lamentarsi, non risolve il problema dell'accumulo, ma ha un talento particolare: ristabilisce l'ordine. Ecco, adesso ditemi, secondo voi, di quale oggetto si tratta. Il primo oggetto, tra i primi oggetti che vi sono venuti in mente, ditemeli con un messaggio vocale da inviare al 393 0119 119. Quindi è un oggetto che non fa rumore, non si muove, non consuma energia, eppure lavora tutto il giorno, poverino. Le ho affidato conoscenze, ricordi, qualche scelta discutibile, sa sopportare il peso della vita senza lamentarsi, non risolve il problema dell'accumulo, ma ha un talento particolare: ristabilisce l'ordine. Quindi 393 0119 119 attraverso messaggio.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Stiamo giocando che è l'oggetto giusto con le vostre risposte su, secondo voi, quale oggetto si nasconde dietro la recensione misteriosa di oggi.
1: Ride, che te vedo che stai a ridere.
0: Ma che c'è? Qualche telecamera che mi sta spiando in studio? Allora, la recensione è questa: non fa rumore, non si muove, non consuma energia, eppure lavora tutto il giorno. Le ho affidato conoscenze, ricordi e qualche scelta discutibile. Sa sopportare il peso della vita senza lamentarsi, non risolve il problema dell'accumulo, ma ha un talento particolare, ristabilisce l'ordine. Sentiamo un po' che avete detto.
2: Un album fotografico, Patrizio,
0: no,
2: da Roma.
0: No,
1: l'orologio?
0: No, ragazzi.
1: Il calendario, forse?
0: No.
3: Ci provo.
0: Vai.
3: Album fotografico.
0: Un bel errore per tutti quanti.
4: Secondo me non è un oggetto. No, siamo noi mamme. Siamo noi che facciamo tutto ciò e anche molto di più, no?
0: Allora, sì, assolutamente è vero, le mamme sono fantastiche, lo sappiamo, però non sono loro la risposta giusta di oggi, mi dispiace.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Ciao, adesso vado nel Grosseto. Sì. Forse un'agenda, un planner.
0: E non sei l'unica. Buongiorno.
5: Ciao. Potrebbe essere per caso un'agenda o un diario.
0: No, ragazzi, qualcuno scrive addirittura spazio.

0: all'interno di un armadio?
1: No.
2: Mi verrebbe in mente una libreria che insomma contiene tanti libri, quindi Maria da
1: allora, queste ultime due risposte sono un nì, nel senso io mi concentrerei sul discorso, sulla frase sa sopportare il peso della vita senza lamentarsi. Se non è un armadio, se non è una libreria, qualcosa di più basic, di più semplice, di più essenziale, cosa potrebbe essere?

0: Harris, Summer su Dimensione su Roma. Tra un istante noi andremo in redazione, ma prima dobbiamo ascoltare quello che avete detto. Oggi l'avete sparate proprio grosse, ma grosse grosse, una peggio dell'altra. Sentiamo un po' i vostri messaggi.
1: La bilancia? Dai, fatti st'altra risata.
0: Ragazzi, oggi è così.
2: Secondo me è una cinta, una o cinta. Un marsupio.
0: Ma no, ragazzi.
3: Sì. Ciao. Potrebbe essere una valigia?
0: Una valigia, no.
4: Salve, sono Jacopo.
0: Ciao Jacopo.
4: Ma potrebbe essere per caso un appendiabili?
0: No, ragazzi, grazie la risposta mille. Invece era questa.
5: È una comunissima mensola. È una mensola.
0: È una mensola, ragazzi, lo dice pure lui. Era una mensola la risposta giusta.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su wigil.it.
0: Ben trovata Francesca Proietti in redazione, con lei le news dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Indossano tutti una maglietta bianca con il volto stampato di Ilaria Sule e la scritta giustizia per Ilaria. I familiari della studentessa dell'Università La Sapienza, uccisa il 25 marzo del 2025 in un appartamento nel quartiere africano. Nell'aura bunker della Corte d'Assise, dove oggi si sta celebrando l'ultima udienza del processo di primo grado, sono presenti anche decine di colleghi e colleghe della giovane donna. L'imputato è Mark Sampson, per cui la Procura di Roma ha contestato l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, oltre a quelle dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere, e ha chiesto la pena dell'ergastolo. Aggredita con dei pugni al volto da uno sconosciuto che poi è fuggito, vittima della violenza avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Pigneto, una donna di 48 anni che poi ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Torpignattara. Trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni, la donna ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. È caccia all'uomo. Un incendio è scoppiato questa mattina nel seminterrato del palazzo che ospita l'ufficio provinciale di Roma delle Agenzie delle Entrate in via Raffaele Costi. L'allarme è scattato intorno alle 8:10. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento La Rustica con il supporto di un'autobotte e del carro fiamma. A scopo precauzionale l'intera palazzina è stata evacuata dai dipendenti. Ponza 40 kg di hashish in una grotta a Chiaia di Luna, il più ingente sequestro mai effettuato sull'isola. I finanzieri hanno trovato la sostanza stupefacente suddivisa in 330 panetti e pronta per essere immessa sul mercato con un valore totale di circa 500.000 euro. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno e due minuti.

0: Tira Gianmarco, grazie per essere con noi, per essere rimasti con noi. E, insomma,
1: buongiorno Gianmarchino.
0: Buongiorno.
1: Questa sì che è
0: musica. Che ne sai che ti arriva? No, voglio dire, attenzione a quando litighiamo con qualche familiare, non esageriamo. Il perché ve lo spiego tra poco con una storia incredibile.
2: Rhythmic History 99.

su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, appena iniziata la terza ora insieme in questo martedì 23 giugno. Buongiorno da Gianmarco. Quando litighiamo con qualcuno in generale, ma soprattutto con un familiare, con un parente, calma, calma, non facciamo come questo ragazzo di 29 anni di Bangkok, la storia arriva dalla Thailandia, ha discusso con la mamma per il costo dell'affitto, cioè pare che lui avesse trovato questo appartamento, 700 euro al mese, avrebbe voluto che insomma pagasse lei al posto suo, e lei giustamente ha detto: sai che c'hai, hai quasi 30 anni, non te lo pago l'affitto di 700 euro che tra l'altro a Bangkok sono anche un sacco di soldi. Lui l'ha presa malissimo e lei ha cominciato a urlare, a magari a mettere il broncio, ha preso l'auto di lei e ha guidato fino al campus universitario e si è lanciato letteralmente, auto inclusa, dentro la piscina, un bel bagnetto, forse per rinfrescarsi l'idea, non credo, più per fare uno sgarro, non da poco tra l'altro. Quindi cosa ci insegna questa storia? La prossima volta che discutiamo, che litighiamo con un parente, un familiare o comunque ci dice di no, magari prima di passare all'azione

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684. Let the
11: vibration take you down. Io ripartirei proprio da qui.
12: For you.
11: Da loro le quattro hit senza interruzioni.

0: con Away Tonight su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo.

0: Europeo Rally, partenza venerdì 3 luglio al Colosseo, sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18, le auto del rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppo apolloneghetti.com.
5: Pewex, la convenienza è un fatto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake e yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Sole, musica, estate.

0: dargli torto del resto. Marco Mengoni, Safe for Comi. Sto bene al mare e sto bene anche su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Eleonora Scagliola.
1: Ciao Gianni,
0: benvenuta.
1: Buongiorno. Si sta bene al mare, si sta bene soprattutto ad Ostia.
0: Beh sì, ti credo. Sì. Tutto il litorale laziale, romano. Con i piedi dentro l'acqua magari.
1: Poi tra l'altro dicevamo in diretta ieri che anche solo osservare il mare, l'acqua proprio ci rigenera, ci rilassa e ci tranquillizza. Quindi andiamo al mare.
0: Che bello, le temperature saranno sempre peggio da qua ai prossimi giorni. Del weekend dicono preparatevi. Comunque, clima totalmente fuori controllo. Impazzito.
1: Sì.
0: 40 gradi in Germania. Ma cosa incredibile, sul Mar Nero è tornata la neve.
1: Come è tornata la neve?
0: Sì.
1: Come è possibile?
0: Com'è possibile che fa 40 gradi in Germania così? Allo stesso modo, com'è possibile che ci sia la neve?
1: Il buco nell'ozono, il cambiamento climatico, ragazzi, guarda veramente.
0: Dine un'altra.
1: Ma non lo so, Venezia è

0: Jenny from the block su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, clima impazzito, 40 gradi in Germania, yes, sul Mar Nero c'è la neve, e è uscito questo report che riguarda tra le altre città anche Roma, tutte quelle del Lazio, dove chiaramente non serviva questo report a dircelo, ma la situazione si fa sempre più opprimente. Sì, ce ne eravamo accorti. La capitale quest'anno è 91esima, cioè più è alto, più è in basso in classifica, più la situazione è grave.
1: Ah, okay.
0: Critica la situazione della temperatura percepita, superiore o uguale a 32 gradi 62 giorni l'anno.
1: Ah,
0: tanti,
1: bene,
0: eh?
1: bene. Insomma, messo anche gli occhialetti per controllare.
0: Sì,
1: meglio.
0: Infatti, notti tropicali, quindi quelle giornate in cui la notte dalle 21 alle 8 la temperatura non è mai inferiore ai 20 gradi. In questo caso sono 84 giorni l'anno.
1: Caspita.
0: Cioè 84 giorni l'anno a Roma la temperatura nemmeno di notte scende sotto i 20 gradi.
1: Bene.
0: Sono tanti. E ondate di calore, anche la situazione sfugge di mano. Giorni con oltre 34 gradi sono 39.
1: Ah, beh, vabbè, dai, incurante.
0: Peggio della capitale,
1: chi
0: soltanto
1: c'è?
0: Frosinone nel Lazio. Meglio Viterbo e Rieti, Latina.

0: 87esimo posto, quindi male anche lì.
1: Ragazzi, volevate il caldo? Eccoci qua, volevamo la bicicletta, adesso pedaliamo, ci siamo lamentati.
0: Sì.
1: Ma questa è la stessa storia che raccontiamo ogni anno, no?
0: Sì,
1: arriva l'inverno, ah che bello, un po' di fresco.
0: Infatti, devo dire che tutti quanti, ci sono le dovute eccezioni, ma di base lo facciamo tutti, anche
1: sempre.
0: Se diciamo di no, anche se non ci piace, siamo noiosi da questo punto di vista.
1: Ci siamo dei cliché con le gambe.
0: Comunque, perché? Basta,
1: dai. Siamo fatti così.

0: Comunque andare Alessandro Moroso su Dimensione Solo Roma. Vado a casa a mangiare, ti interessa?
1: Ah, bello, ricettina all'ultimo minuto?
0: Ma ricettina social, come direbbe Lorenzo Paolo.
1: Bellissimo. Lo sai che voleva fare tutto un programma sulle sue ricettine, non l'ha ancora fatto partire, ma non vedo l'ora.
0: Guarda, sono quasi 10 anni che conosco Lorenzo, tutti i programmi, le rubriche che voleva fare. Alcune non si possono
1: neanche... La ricettina.
0: Vi lascio con Eleonora Scaiola per le prossime 3 ore, ci risentiamo.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime della capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio Ilaria Sula. Nell'aula bunker della Corte d'Assise si sta celebrando l'ultima udienza del processo di primo grado. Sono presenti anche decine di colleghi e colleghe della giovane donna. L'imputato è Mark Sampson, per cui la Procura di Roma ha contestato l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, oltre a quelle dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere, e ha chiesto poi la pena dell'ergastolo. Banchine trasformate in punti di osservazione e azione, autobus utilizzati come camere di compensazione della refurtiva e corridoi della metropolitana sfruttati come vie di fuga è lo scenario emerso dagli ultimi controlli della Polizia di Stato lungo la metropolitana capitolina, dove gli agenti del nucleo Polmetro hanno arrestato 6 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di furto aggravato, rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 4 smartphone, 2 caricabatterie e circa 58 grammi di hashish sono stati rinvenuti nella mattinata di ieri all'interno dell'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo nel corso di un'ordinaria attività di perquisizione eseguita dal personale della polizia penitenziaria. Nel medesimo contesto si sono registrati anche nuovi episodi di scavalcamento e un ulteriore evento critico con alcuni detenuti dei reparti 233 femminile che hanno oltrepassato le aree verdi dell'istituto rifiutandosi inizialmente di fare rientro nei rispettivi reparti. A darne notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria. Chiudiamo con la musica. Oggi e domani all'Olimpico sbarca Max Pezzali con la sua tournée Max Forever, gli anni d'oro. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: 13 di un minuto.
8: Adesso, now, subito. Un altro hit senza interruzioni.

0: Cristina, lei Cettina, io sono la Scaiola, ovviamente su Dimensione sono Roma. Come possiamo iniziare al meglio quest'ora insieme? Beh, io direi con una carica d'energia, che da noi si chiama 4 hit senza pausa.
1: Storia del ritmo su Dimensione sono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: viaggio bellissimo avanti e indietro nel tempo. Stanno arrivando al 3930 119 119 foto delle foto dalla vostra auto per raccontarmi quanto caldo sentite. Allora, ci sta, ma come dicevamo prima, l'abbiamo bramata, aspettata in fermento, voluta più di ogni altra cosa, quindi quest'estate calda, come direbbero a Parigi, ce la colliamo. Detto questo, però, cioè, non siamo gli unici a morire di caldo, anzi, al contrario, c'è chi è proprio in freschezza.
1: Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Viterbo.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao invidiosi.
0: Perché invidiosi?
1: E sotto gli alberi fa fresco, io sto stamattina al Cimino, 600 metri, basta che vado un pochino più su, sotto. All'ombra si sta bene ragazzi.
0: Sì, eh?
1: Ciao, buon caldo a tutti.

0: musicale. Questo è il remix, un assaggino adesso, visto che è ora di pranzo, delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità, novità, music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Anna, White Girl, Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4. Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Pronti a giocare questa volta in palio? Ci sono due ingressi per Super Jump a Roma in Piazza Mancini. Super Jump è un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadrati dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza. Come puoi fare per aggiudicarti questi due ingressi? Molto semplice, ti basterà mandare adesso un SMS o WhatsApp al 393 0119 119 con la parola chiave super. Quindi scrivi super al 393 0119 119 per provare a vincere due ingressi per Super Jump a Roma in Piazza Mancini. Io come sempre vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi tra le 15 e le 16 e nel frattempo incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
2: Game on.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
2: Honda Motor Roma!
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
7: No. Veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

tra le piante del suo giardino. Ciao Roby. Antonella da Civitavecchia invece in piscina. Ciao a te Caranto. Giulio in macchina però con l'aria condizionata. Ecco, giusto così, ognuno trova il modo migliore per affrontare queste Maldive romane. Allora, a proposito di Roma, lo sapete, siamo pieni di attrazioni in questo periodo più che mai, attività, spettacoli, concerti che abbiamo l'opportunità di vivere nella città più bella del mondo. Tra poco te ne racconto uno davvero, davvero molto particolare, che ha a che fare con la nostra storia, con la tradizione del cinema, il cinema romano.

0: un'altra cosa sexy, avere la macchina dei nostri sogni. E allora cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.

0: ci piace anche la superstar colombiana Karol G, che fa un incontro artistico inedito e sorprendente con lo stile cosmopolita di Manu Chao, che l'anno scorso è stato in vetta alle classifiche italiane, insieme per un brano che ci fa venire voglia di viaggiare. Vaiano per il mondo!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Lipa con Illusion su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta!
3: Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Redazione con Francesca Broietti per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Pigneto, una donna di 48 anni è stata assalita e presa a pugni da uno sconosciuto mentre stava rientrando a casa. Le grida hanno richiamato l'attenzione dei residenti che sono intervenuti in suo aiuto minacciando di chiamare le forze dell'ordine. L'assalitore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri della vicina stazione di Tor Pignattara. I militari dell'arma hanno raccolto la denuncia e stanno cercando di rintracciarlo. La donna sotto shock è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. La rabbia sui social dei cittadini che propongono ronde pacifiche nelle vie del quartiere. Ha aggredito violentemente l'ex compagna minacciandola di morte con un coltello da cucina. Per questo un 46enne è stato arrestato al termine di un intervento scattato in seguito alla richiesta di aiuto della vittima. L'aggressione in via Barrali a Roma, dentro l'abitazione della donna, una cittadina romana di 40 anni. Durante l'aggressione si è impossessato anche di 40 euro custoditi nella borsa della vittima e ha anche devastato parte dell'arredamento dell'abitazione. Ponza 40 kg di hashish in una grotta a Chiaia di Luna, il più ingente sequestro mai effettuato sull'isola. I finanzieri hanno trovato la sostanza stupefacente suddivisa in 330 panetti e pronta per essere immessa sul mercato con un valore totale di circa 500.000 euro. Chiudiamo con la musica. Caparezza torna live dopo 4 anni dall'ultimo tour. Venerdì sarà sul palco di Rock in Roma. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 14. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buon pranzo da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 16. Allora io lo faccio.

ripetitivi, pensavo fosse mercoledì oggi, mamma mia come sto ragazzi. Dalla Scaiola parliamo di una delle experience più incredibili ed emotivamente toccanti che possiamo fare proprio qui a Roma, che è alla portata di tutti e soprattutto è gratis. Parliamo di una cosa che ha a che fare con la storia della nostra città, con la tradizione del nostro cinema. Ancora per 4 giorni avremo la possibilità di andare al cinema a casa di uno degli artisti più influenti dello scorso secolo, anche chiamato l'ottavo re di Roma. Ovviamente l'abbiamo detto gratis, te ne parlo tra poco.

canzone suona Roma quanto mi piace, quanto è dolce, quanto è tenera questa canzone. Allora, ci siamo lasciati con un quesito. Ebbene sì, cari amici e cari amiche, possiamo andare al cinema a casa dell'ottavo re di Roma, a casa di Alberto Sordi, attore romano più famoso al mondo, ma a fare che? Allora, già di base io andrei, ma ci andiamo a guardare i suoi film proprio nel giardino di una delle ville più iconiche di Roma, quindi la villa di fronte a Caracalla. Quindi cinema a casa Sordi fino al 27 giugno, abbiamo ancora pochi giorni a disposizione per vivere un'esperienza particolarissima proprio appunto nel cuore pulsante della città sotto le stelle, in una location che parla e vive ancora dell'eredità che ci ha lasciato. Si può prenotare il posto presso il sito della Fondazione Alberto Sordi. Ora io ve l'ho detto, sicuro più tardi quando vorrò prenotare io non troverò più posto.

0: Redi in esposizione e su quelli a progettazione sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
1: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo, sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
6: Le uniche che quando le chiami rispondono sempre. Four.

0: trasmissione sulla Roma, il ritmo della capitale con Free From Desire a chiudere le 4 hit senza pausa. Preparate gli smartphone perché tra poco giochiamo insieme con Elo Roma.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
6: Per dai e sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
3: Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino.

0: due tagliandi in omaggio, zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito
3: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
2: Prossima fermata, Glow.
3: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
4: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.

0: love Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti a giocare in palio, come sempre, il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene, correttamente, al 393-0-119-119, la domanda che sto per fare. Allora, ne abbiamo parlato poco fa del cinema Sotto le Stelle, proprio a casa di Alberto Sordi, dove fino al 27 giugno verranno proiettate le sue pellicole che possiamo guardare gratuitamente, direttamente dal giardino di casa sua. Per vincere lo zainetto, la domanda è questa: in quale rione storico di Roma si trova la villa romana di Alberto Sordi? Risposta numero 1, Celio. Risposta numero 2, Sallustiano. Risposta numero 3, Ludovisi. 393-0-119-119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma: in quale rione storico di Roma si trova la villa romana di Alberto Sordi? Risposta 1, Celio. Risposta 2, Sallustiano. Risposta 3, Ludovisi. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo del

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: E dopo Mucho Mambo's Way, qui invece Mucha Fiesta si dice ciao Angel. Ciao Angelo.
3: Ciao, pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, sei stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I Love Roma. Dici prima come stai, dove ti trovi?
3: Sono bene, ringraziando Dio, sono in ufficio al lavoro in zona San Pietro, Gregorio VII.
2: Oh, in zona Gregorio VII, salutiamo tutte le colleghe che non sapevano della tua vittoria, quindi lo scoprono adesso. Lo scoprono adesso in diretta, ragazze, si è nascosto in un'altra stanzetta, andatelo a salutare, venite tutte in diretta. Allora, caro Angelo, sei stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: in quale rione storico di Roma si trova la villa romana di Alberto Sordi, Celio, Sallustiano o Ludovisi?
3: Celio.
2: Esatto, risposta corretta, hai vinto lo zainetto, a chi lo vuoi dedicare?
3: No, a me, perché giusto, non ho mai vinto niente, quindi l'ho detto.
2: Giusto, mi sembra anche corretto. Va bene, io ti mando un abbraccio grandissimo, grazie per aver giocato, complimenti per la vittoria e un abbraccio anche a tutte le tue colleghe.
3: Grazie, un abbraccio a voi e complimenti a tutti.
2: Grazie, grazie davvero e buona estate ragazzi, buon lavoro per oggi.
1: I Love Roma, I Love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Yeah!

saluto anche chi oltre alle risposte manda le foto, siete bellissimi. Io quando vi vedo le foto con i vostri volti impazzisco, perché siamo veramente tanti e soprattutto tanti al mare, tanti in piscina a casa, quindi insomma poi quando volete invitare noi siamo sempre disponibili.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta. Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 inclusione e coesione componente 1 politiche per il lavoro. Investimento 1.1 potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Torniamo in redazione da Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Di seguito il comunicato ufficiale dei biancocelesti. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. La cronaca, la procura di Latina ha chiesto la condanna a 22 anni di carcere per Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo di 39 anni accusato della morte di Satnam Singh, il bracciante indiano deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito mentre lavorava nei campi. In apertura dell'udienza, l'avvocato difensore di Lovato ha chiesto l'acquisizione del libretto sul quale sarebbero state versate le somme destinate al risarcimento della moglie della vittima e degli altri familiari. Lo stesso imputato ha poi dichiarato di voler continuare a sostenere economicamente la vedova e i parenti di Satman. Il processo proseguirà con le arringhe della difesa. La sentenza è attesa per il 7 luglio. Pigneto, una donna di 48 anni è stata assalita e presa a pugni da uno sconosciuto mentre stava rientrando a casa. Le grida hanno richiamato l'attenzione dei residenti che sono intervenuti in suo aiuto, minacciando di chiamare le forze dell'ordine. L'assalitore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. La donna sotto shock è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. La rabbia sui social dei cittadini che propongono ronde pacifiche che nelle vie del quartiere. La musica, Max Pezzali arriva in concerto allo Stadio Olimpico questa sera e domani. Queste le due date in cui il tour Max Forever e gli anni d'oro Stadi 2026 farà tappa nella capitale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. 15 ed un minuto.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
2: Arrivano un sacco di foto. Non so se mi salutate o mi state facendo un po' invidiare la vostra giornata, il vostro martedì. Siamo comunque insieme, questo è l'importante, virtualmente tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Eleonora Scaiola fino alle 16, questa è Dimensione, sono Roma e noi

0: delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineco.it. Full time dal lunedì al sabato.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.

0: Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le quattro hit senza pausa, mentre arriva un caffettino caldo caldo e ride, e ride.
1: Posso dire
0: che è un onore, eh? Ricevere ogni volta un caffettino da Mr. Don Cash. Allora io farei giù subito uno spoiler, visto che ci sei.
1: Certo.
0: Tra poco parliamo di date, di primi appuntamenti.
1: Andati male, però, male.
0: Andati male,
1: cioè, presente quando uno, tipo, una cosa che non devi mai fare al primo appuntamento.

0: applauso, dimensione sono Roma, il ritmo della capitale con Don Cash.
1: No, London Cash. London Cash, London Beat, London Cash.
0: London Caffè. Esatto. Che ha portato il caffè. Stiamo parlando di primi appuntamenti, di date, cosa assolutamente non fare al primo appuntamento.
1: Esatto, perché siccome adesso faremo il freestyle, ragazzi, vi ricordo che le storie lunghe me le racconterete dopo. Quindi deve essere soltanto una parola. Il primo appuntamento non devi mai, come dice la nostra amica Francesca, parlare degli ex, assolutamente. Oh. Non si parla degli ex, non si fa. Non
0: bene,
1: si fa.
0: Altre cose, vogliamo saperle al 3930-119-119.
2: Sveglia, gladiatori!
3: 10 film Disney.
4: La Sirenetta.
3: Vai, Fabrizio.
5: Tenerentola.
3: Carlo.
6: La Bella Addormentata nel Bosco.
3: Ok.
5: Lily e Greg.
1: Lily e Greg.
3: No,
1: quella è Lillo e Greg.
3: Quella sono la coppia dei comici.
5: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
1: Oh, allora sì, ok.
3: Lillo e Greg, mi dite.
1: Lillo e Greg.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor
9: Roma! Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
10: Il 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Dimensione Suono Roma.

0: Ty Dolla Sign con Wiz Khalifa Location, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Noi proprio di, in realtà non location, ma di situation.
1: Esatto, tell me your situation. Perché stiamo parlando di cose da non fare mai al primo appuntamento. Allora, qualcuno ve lo spoilerò già, c'è una simpatica amica che ha detto che non si deve prendere il cellulare, non si deve parlare di lavoro.
0: Totale.
1: Poi messaggi anonimi tipo non parlare di quando si stava meglio prima, che è una cosa tipo, ah ma quando eravamo giovani, che se tu lo fai già fai sentire vecchio l'altro.
0: No, non è mai capitata questa cosa, ma probabilmente mi darebbe fastidio. Io mi è venuta in mente un'altra cosa,
1: vai,
0: donna.
1: Vai.
0: Cioè, quando non sei galante, per esempio, quando magari siamo a tavola, c'è l'acqua, non la versi. Poi, per carità, posso farlo anch'io, però è carino se lo fai tu.
1: Aspetta, però se ti versa l'acqua, però nel frattempo. Scusa, c'è una cosa fra i denti. Cioè, cos'è peggio delle due?
0: No, beh, forse è meglio che versa l'acqua e non si tocca in nessun modo i denti.
1: Esatto, nessun orefizio, ragazzi, va sfiorato durante i primi appuntamenti. Ricordate.
0: Logico.
1: Neanche le orecchie. Dici, no, ma no, non devi.
0: Schifo,
1: no,
0: donna, mi sta prendendo
1: veramente naso, orecchie, bocca, occhi, non se fa.
0: Allora, 393 0119 119 è la cosa che al primo appuntamento non devi fare.
1: Non è.
0: Noi che facciamo adesso?
2: Novità!
0: Vabbè, è il momento invece di spalancare tutto qui, porte, finestre, perché oltre a lasciare uscire tutto questo pensiero orrido che adesso in mente,
1: vai con le dita del naso.
0: Ecco, deve entrare la novità musicale, quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, guarda caso.

0: dal 90 da oggi. Ebbene, it's time! È ora.
1: È arrivata la Rodino ed è arrivata Eleonora con Mollicone. Allora, cose non vanno mai fatte al primo appuntamento. Prima di scoprire quali sono i peggiori appuntamenti che ci racconterete voi, io conosco quelli della Scaiola, ma non me li dirò mai. Me li hai raccontati prima!
0: Vabbè, cosa non mi piace che un uomo facesse al primo appuntamento, qualora un giorno mai dovessi farne uno. Allora, sentiamo al 393 0119 119.
1: Vai.
2: Ciao, Xenia da Carolina.
1: Ma non è Xenia, Eleonora.
2: Intanto, allora, cosa fai non fare al primo appuntamento?
1: Sì.
2: Rispondere al cellulare se ti chiamano, oppure metterti a parlare mentre stai parlando con la persona. E perdere di vista il contatto tra la persona con cui sei insieme e il tizio che ti ha chiamato, che potresti benissimo sganciare, tizio o tizia, e dire ci sentiamo più tardi.
1: Ok, tipo, pronto, non mi disturba affatto, si dica.
0: Mantenere il contatto visivo.
1: Oh, guardami. E mo come fanno quei messaggi se stai guardando? Vabbè, vai. Anche se si schianda uno, però guardami.
0: Mi raccomando, dire alla ragazza con cui esci, hai un look molto giovanile, due di picche assicurato.
1: Soprattutto quando si è superata una certa, giovanile non è più carino da dire, non si fa. Non si parla degli ex, vai, sentiamo.
3: Ciao donna, ciao Ele,
0: chicca.
3: Al primo appuntamento non devi parlare dei problemi tuoi.
1: No.
3: Bacioni.
1: Non ti accollare.
0: Posso dire, è vero.
1: Io penso,
0: no, forse sì, hai ragione, forse quello va scoperto piano piano,
1: esatto.
0: Non puoi rompere le scatole subito. Poi pronto ancora.
1: Questo è indecifrabile, proviamo.
4: Quando non fermi al russo, il pesce fresco. Ok. Ciao Claudio da Roma.
0: Claudio.
1: Non si fa,
0: ma non abbiamo proprio capito in tutti e due i casi.
1: Esatto, qualsiasi interpretazione va male per te, quindi è meglio che non si capisce sta cosa. Poi c'è non mettetevi la dita nel naso, messaggi anonimi che sono arrivati. Non si guarda. Cioè, non bisogna guardare.
0: Ah,
1: capito? Tenere gli occhi al proprio posto, facciamo così.
0: Senti, ma vogliamo fare il freestyle?
1: No.

0: Beh, devi dire tu, qual è la cosa che devono fare al contrario?
1: Secondo me oggi è difficilissimo. Comunque, no, secondo me non devono essere galanti.
0: Galanti,
1: devono essere aprire la porta della macchina, non lo so, servire l'acqua.
0: Cedere il passo.
1: È uno schiavo la scagliola.
0: Praticamente. Vieni qua, amore. Ok.

0: lo prendi?
1: Perché ci sono le bausa.
0: Ma lo aspetta, lo sai chi ti saluta? Sto tasto.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: io proprio lo dico, vertente preferita in assoluto del momento, questa è I Can Wait di Bob Sinclair.
1: Ecco, dovreste sentirci. Bob Sinclair a me piace, io mi assumo la responsabilità di dire che Love Generation è la mia canzone preferita in assoluto, perché mi dà una gioia infinita.
0: Ma tu sai che gli stiamo per mandare un messaggio su WhatsApp e glielo dirai, vero?
1: Ecco, ragazzi, io non sono fan di niente, né, però sono per Bob Sinclair divento una fangirl. Detto questo, sono fan anche del Drive Time della Capitale. Yeah. Tra pochissimo Don Cash per le prossime tre ore. Io je vado.
0: Ma guarda, ieri te ne stavi andando con la pioggia, oggi è arrivato l'uragano. Eleonora, qualcosa ci vuoi dire?

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
4: È tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è conclusa con gli arringhe della difesa di Mark Sampson con un rinvio al prossimo 27 ottobre l'udienza in corte di assise per il femminicidio di Ilaria Sula. Per quella data sono previste le repliche della procura e dell'avvocato della giovane donna uccisa a Roma il 25 marzo del 2025. Quel giorno è prevista anche la sentenza di primo grado. La procura di Latina invece ha chiesto la condanna a 22 anni di carcere per Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo di 39 anni accusato della morte di Satnam Singh, il bracciante indiano deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito mentre lavorava nei campi. In apertura dell'udienza l'avvocato difensore di Lovato ha chiesto l'acquisizione del libretto sul quale sarebbero state versate le somme destinate al risarcimento della moglie della vittima e degli altri familiari. Lo stesso imputato ha poi dichiarato di voler continuare a sostenere economicamente la vedova e i parenti di Singh. La sentenza è attesa per il 7 luglio. Nella serata di ieri in via Capena, nella zona di Tomba di Nerone, i carabinieri hanno arrestato un cittadino di origini filippine di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona. L'allarme è scattato intorno alle 21 quando i militari sono intervenuti a seguito di una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche e poi degenerata, attirando l'attenzione di diversi condomini e vicini. Entrambi i coniugi sono stati accompagnati in caserma per chiarire la dinamica dei fatti. Una volta negli uffici dell'arma, la moglie ha formalizzato la denuncia a querela nei confronti del marito, consentendo ai militari di procedere all'arresto in flagranza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La musica, Tiziano Ferro fa tappa nella capitale il 27 e il 28 giugno. I due live saranno allo Stadio Olimpico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Sono le 16:40, buon martedì 23 giugno.

0: Divide Strade?
1: No, anche no, per il momento no, anche se so già che mi racconterete dove siete, in quale parte della viabilità e della circolazione romana vi trovate, ma questo più tardi. Per il momento benvenuti nel Drive Time della Capitale, martedì, secondo giorno di questa settimana, raga, che ogni giorno a quest'ora mi sta iniziando a preoccupare. Ieri è venuto giù il mondo, si è messa a piove, oggi sta arrivando l'uragano, cioè vedo gli alberi piegati. Ma che cosa volete dirmi? Cosa volete dirmi? Volete dirmi che c'è della pressione atmosferica? Volete dirmi che non ci sono più le mezze stagioni? Volete dirmi che avete voglia di sfogarvi? E allora fatelo, abbiamo un numero che è il 393 0119 119, è il primo angolo dello sfogatoio.
2: Andiamo bene, proprio bene.
1: Lo sfogatoio dove uno si può divertire a sfogarsi e dire quello che pensa. Mi state raccontando quali sono le cose che non vanno mai fatte a un primo appuntamento. Scopriremo il peggior appuntamento della vostra vita più tardi, ma per il momento finisci la frase. Al primo appuntamento non devi mai...
3: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2002.

0: È tempo di ritornare in studio, bentornati nel drive time della capitale, 9 minuti trascorsi dopo le 16, buon martedon 23 di giugno. Allora ragazzi, oggi però mi pare strano perché si sta abbassando la temperatura, sembra gennaio, che è successo? Buon Natale a tutto il mondo, bentornati nel drive time e si parla di primi appuntamenti, cose che non hanno mai fatto al vostro primo appuntamento. Salve, che
1: con me? Buonasera, grande Don, grande Don Chiesa.
0: Io manterrei questo entusiasmo al primo appuntamento.
2: È come di a Roma non far piacione.
0: Non si fa il piacione, non si fa. Salve.
3: Ciao donna, sono Barbara che sto in strada aspettando il bus per andare al lavoro, sperando che non mi prenda il temporale. No, comunque al primo appuntamento non bisogna mai parlare degli altri partner, delle storie precedenti e tutte queste vicende personali. Insomma, sarebbe meglio evitarle almeno al primo appuntamento. Ciao ciao.
0: Sono totalmente d'accordo, ancora.
4: Sera. Buonasera, Don Chiesa. Allora, una cosa che mi voglio levare come sassolino da nella scarpa è quelle persone tendenzialmente molto vecchie che dicono: ma no, ai miei tempi faceva caldo così, il tempo è sempre stato così sbarazzino. Oggi a te ti potessero acceca.
5: Drive time! Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: sono le 16, 16 e 16, ragazzi, il numero super magico. Dimensione, sono Roman Lovers in compagnia di Don Cash, Runaway, Lady Gaga e Duci. Cose che non vanno mai fatte al primo appuntamento con la vostra voce.
1: Al primo appuntamento, mai pagare per una donna.
0: Ma che dici?
1: Paga la donna.
0: Ma che dici? Ma che grandissima stupidaggine, una stupidata. A parte che no, perché a me piace. Io, ad esempio, sono uno che paga, ha pagato il primo, il secondo e continuo a pagare tutti gli appuntamenti io e la mia signora dopo 10 anni. E poi perché è una questione di premura, e se anche non dovessi pagare perché invito, invito il mio migliore amico, invito un mio parente, invito la mia signora a cena tutte le sere, cucino io, perché cucinare significa riempire l'altro d'amore per il mio modo, evidentemente, perdonatemi il termine, ma essendo nato in Sicilia, super terrone di intendere l'amore come noi bravi persone del sud e dell'Italia in generale. Però detto ciò, sulla par condicio va bene tutto, ma dice il Galateo che in teoria chi invita paga, quindi se sono io aver invitato te al primo appuntamento pago io, se è lei aver invitato me al primo appuntamento dovrebbe pagare lei, dovrebbe, lo metto tra virgolette, perché per me la galanteria è una delle cose più belle del mondo. Ricordatevi al primo appuntamento di fare sfoggio dell'unica parte veramente sexy che abbiamo, uomini e donne, perché tutto sfiorisce, ma la parte più sexy che abbiamo è il cervello.
2: Drive Time,
3: che dai e sia con te
2: all for you,
3: le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford.

0: e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Let the vibration take you down. Tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Le cose che non vanno mai fatte al primo appuntamento con la tua voce al 393 0119 119 e al primo appuntamento chiedi se piacciono i Rolling Stones.

0: L'estate lunga 3 mesi, erano gli anni 90, l'estate era pazza, era follia. Crazy oggi si usa nella bocca dei ragazzini: quando è bello è crazy, quando è brutto è crazy, quando è folle è crazy, quando hai spaccato è crazy, sei fatto schifo è crazy. Invece la nostra era Summer is Crazy di Alexia del 1996, il Festival Bar. Sha-la-la-la. Cose da non fare mai a un primo appuntamento per i nuovi, per i millennials, per i Gen Z, cose che non si fanno mai.
1: Grande donna!
2: Secondo me il primo appuntamento non bisogna parlare di se stessi, ma
0: io credo che lui abbia tantissimissima ragione. Attenzione, ascoltatelo bene.
2: Parlare di se stessi, ma bisogna ascoltare l'altra persona. Poi quando l'altra persona ti chiede: ma tu cosa fai nella vita? Parlami un po' di te. Allora lì ti apri, perché è brutto il primo appuntamento, parla subito di te, quello che fai. Invece no, ascolta. Ascolta, le donne vanno ascoltate.
0: Esatto, no! Esatto, vanno ascoltate le persone in generale, vanno ascoltate in ambi i sensi. Quindi donne che siete all'ascolto, dovete passare anche più tempo ad ascoltare gli uomini e non a giudicare, e uomini fate la stessa identica cosa. E soprattutto ricordatevi che se abbiamo 2 orecchie e una bocca è perché dobbiamo ascoltare il doppio e parlare alla metà.
3: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. And he goes.

0: devi saper scegliere anche dove andare a parare quel primo appuntamento. Cioè, è difficile trovare una persona che non sa ballare se l'hai cercata in una sala di danza, capitemi, eh? Lo voglio parafrasare nel modo più poetico che si possa dire. Comunque, questo è il Drive Time della Capitale, voi lo dite meglio di me.
1: Ladies and gentlemen, yeah, it's Martedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Drive Time.
0: Chi sarebbe il King?
1: Don Cash.
0: Maila da Roma al 393-0119-119 mi segnala questo. Don, al primo appuntamento mai parlare degli ex. Non può essere un appuntamento né di quelli prima né di quelli dopo. Vabbè, ho capito. Quelli dopo non saranno ex, saranno futuri. Però c'è un altro studio che dice che le donne, sai, le donne lo sanno, anzi l'hanno sempre saputo. Sì, infatti c'è uno studio che dice che le donne hanno già pronti in riserva uno o due partner. Cioè, nonostante stiano con Luca, sanno già che se finisce con Luca saranno con Francesco, e se non va bene con Francesco andranno con Gianluca. Non lo so come mai questa cosa, cioè, la donna, ma questo è sintomatico dell'organizzazione. Cioè, non credo che sia una questione di volersi portare avanti, è semplicemente che la donna ha un pensiero progressivo, l'uomo invece è istantaneo e basico. Io le sono un esempio, come tutti gli uomini. Uomo, il momento, ora, quindi è normale che questa cosa possa accadere. Ma credo che il maschietto di oggi, quando riesce a essere un uomo, un maschio alfa, anche lui abbia belle idee chiare su quello che possa essere il futuro. Adesso invece passiamo al capitolo appuntamenti andati malissimo. Primo appuntamento andato molto molto molto male, quello della nostra amica che preferisce rimanere anonima. Dice: Don, non lo so, io non sono una persona veniale, però vederlo tirare fuori buoni pasta al primo appuntamento mi ha fatto strano. È stato il primo ed ultimo appuntamento della nostra vita. Comunque, ti capisco.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Drug, nella sofferenza, nella voce di Rihanna, ritornare a splendere come un diamante. Quando abbiamo scoperto tutto il dramma che si nasconde dietro il suo contratto discografico, comunque mi dispiace per questa ragazza delle Barbados che ha sfiorato tutto il mondo e che poi adesso si è dovuta fermare con la musica per far scadere i contratti brutti e le brutte storie che le sono successe. Insomma, un po' una Justin Bieber di turno, vabbè. Va bene, comunque Rihanna con Diamonds nel pomeriggio di Dimensione Suono Roma in compagnia di Don Cash, cose che non vanno mai fatte un primo appuntamento, e primi appuntamenti andati male malissimo.
1: Guarda, ciao Don, Barbara, la rompiscate di Chiaranova, io non so se quello che ha detto la ragazza sia così, perché io sono 5 anni che praticamente non sto con nessuno, ma per scelta, più da quando non riesco a interagire con nessuno, perché comunque purtroppo, ti dico purtroppo, che a tutt'oggi nel mio cuore c'è ancora il mio ex, e la cosa brutta è che li paragono tutti a lui. Per cui non è vero che ne abbiamo occupato a due punti già nel cassetto in sostituzione.
0: Scusate, si sente molto male perché non è abbassato il volume della radio. Allora, la nostra amica prima diceva che solitamente le persone di sesso femminile hanno già idea di quale potrebbe essere il prossimo partner, e quello ancora. Tu li paragoni ancora tutti, vuol dire che la tua storia semplicemente non è chiusa.
1: Sì, la cosa brutta è che comunque mi rendo conto di essere diventata un'affettiva.
0: Esatto, quindi il rischio è quello che poi magari la persona giusta ti passi di fianco e tu neanche te ne accorgi. Quindi ti converrebbe chiuderla definitivamente, farti un tuo ragionamento, fatta in viaggio, fai qualcosa, insomma, cioè verrà di via, tesoro, non fare così, basta, sono passati anni, hai detto tu stessa, quindi le porte si chiudono, si aprono portoni. Ciao.
2: Buonasera Don Cash.
0: Salve.
2: Mariano da Roma.
0: Mariano, dimmi.
2: Era un pischelletto del primo pelo?
0: Sì.
2: Rimorchio. Una ragazza alla stazione Termine.
0: Uh-huh.
2: La posto al cinema.
0: Al cinema,
2: e la bacio.

0: bisogna baciare.
1: A un certo punto va, mi accorgo che è un uomo. Lascio per te a te quello che è successo dopo. Comunque, questa è la cosa un po' più imbarazzante che mi è successo, più catastrofica che mi è successo. Buona sera a tutti.
2: Primi appuntamenti, perché del resto te ne accorgi prima. Te ne accorgi prima della sorpresina.
3: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Il mio amico Yuji ha avuto la grandissima intuizione di riprendere questo brano fatto con l'intelligenza artificiale da Iman e Hangul e di chiamare a collaborare anche gli Ultranadè, e devo dire che l'hanno resa ancora più celebre. Scomparsa la versione originale di questo brano, è apparsa adesso soltanto la sua, ed è la canzone più ascoltata e più streamata del mondo, quindi sono veramente felice. Allora ragazzi, vi faccio una domanda che adesso esula da quello che ci siamo raccontati, quindi usciamo un attimino dal capitolo primi appuntamenti, torneremo a parlarne dopo di primi appuntamenti da incubo, ma per il momento voglio sapere come siete messi con l'altro incubo di noi italiani adesso, cioè la remise in firm. La remise in firm.
1: In che senso?
0: Insomma, siete dimagriti oppure no? Come vi siete preparati a quest'estate che ha la prova costume? Costume sì, costume no, costume da panda. Insomma, come siete? Perché si dice da un recente articolo che ho appena letto che al nord e al sud si dimagrisca di più. È una cosa strana, ma pare che il centro, cioè la panzetta, noi che siamo di Roma, il centro Italia, dimagriamo di meno.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: È arrivato il momento del gioco del... Le tre parole sono come ti trova la prova costume di quest'anno. Insomma, siete dimagriti o no al nostro numero di telefono?
3: Drive time!
4: Che il dai sia con te!
5: Il ritmo della capitale.
6: Dimensione suono Roma.
7: Parla con noi, la radio sei anche tu.
8: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le

0: stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La morte del bracciante Satman Singh. La procura di Latina chiede 22 anni per la procuratrice aggiunta. Si è trattato di un caso gravissimo segnato dalla condizione di un lavoratore irregolare la cui morte poteva essere evitata. La sentenza attesa per il 7 luglio. Lovato è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per aver abbandonato il bracciante e omesso i soccorsi. Ultima udienza prima della sentenza di primo grado per il femminicidio di Ilaria Sula. Nell'aula bunker del carcere di Rebibbia c'era l'imputato Mark Sampson. La madre, che lo ha aiutato a disfarsi del cadavere della giovane di 22 anni e a ripulire la casa, non era presente. La difesa mira ad escludere le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima. Abbiamo messo a terra 10 miliardi di investimenti, 6,5 sul ferro. Si tratta di una cifra molto superiore rispetto a tutti gli investimenti fatti prima del nostro arrivo, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri durante il suo intervento al MAS for Italy, il programma nazionale di mobilità che ha presentato i suoi risultati oggi a Roma. Temporali in arrivo sulla capitale nelle prossime ore. Roma attualmente circondata da celle temporalesche che si stanno allargando dalla Sabina da nord e da Cisterna di Latina da sud. Con il calcio andiamo in casa Lazio, ora ufficiale. La stessa società ha comunicato attraverso una nota di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Due minuti trascorsi dopo le 17, buon martedì 23.

0: Salve. Fabiana Tangenziale, anche quest'anno la prova costume l'ho fatta solo scritta. È andata bene.
1: Come ti trova la tua prova costume di quest'anno? L'estate come ti troverà? Al 393-0119-119. E intanto che vi raccontate, partono quattro hit. Così, la prima è un po' sottotraccia, anzi è un po' undercover, come il brano del 92, Baker Street.
2: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: Repeated, Martin Garrix e Sheeran chiudono le 4 senza interruzione. Fra un attimo torneremo a parlare di primi appuntamenti, il peggior primo appuntamento della vostra vita, raccontato con la vostra voce al nostro numero. Ma adesso come ti trova la prova costume? Arriva l'estate, come vi troverà l'estate?
1: Buonasera Don Cash, sono Simona D'Anguillara. Ah, sì. A me l'estate mi trova un pochetto pacioccosa, sì, felice e sorridente.
0: Mi piace.
1: Un abbraccio D'Anguillara.
0: Hai capito esattamente il gioco, tre parole per descrivere come ti troverà quest'estate: sorridente, felice e pacioccosa. Mi piace.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana. Ciao.
3: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Let's go, baby, Anna, White Girl, Wasted.
4: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono White Girl Wasted.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Tra poco si gioca.
5: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Eh sì ragazzi, come sempre busso coi piedi e mi presento con tanti premi. Super Jump, questa volta a Roma in piazza Mazzini. Vi facciamo vincere Super Jump, un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri, dove l'energia, il movimento e il divertimento prendono vita. È un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza per tutte le età. Vuoi sapere per vincere due ingressi come si fa? Con il nostro numero magico, il 393 0119 119. C'è una parola chiave che dovrai scrivere e trovi tutte le info sul sito Dimensione Suono Roma.it e torneremo a giocare anche più tardi. Ma ora, se vuoi vincere due biglietti, devi scrivere la parola super al 393 0119 119. Scrivi super fra 3, 2, 1. In bocca al lupo.
3: Game on.
12: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità

0: il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
2: Che Raio sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Beh, i The Colors con il loro primo appuntamento, un ragazzo incontra una ragazza, e torneremo a parlare di primi appuntamenti andati male, malissimo, fra un attimo. Ma adesso invece vediamo come vi trova l'estate per la nostra sigla. E l'estate mi troverà come? Al 393 0119 119.
1: Buonasera, Don Cash, Ruggero. Cioè, ma lo vedi che tempo? Cioè, qui è altro che prova costume. Cioè, qui dobbiamo ritornare agli antipodi. Cioè, mettere al posto del costume lo scafandro. Cioè, io non ho parole.
0: Questo messaggio mi spezza il cuore, un po' mi fa sorridere, ma intanto mi lascia un po' così. Allora, non è come tanto messaggio anonimo come trova me, ma come trova l'amico della mia ex. Guardo le foto su Instagram e lo trovo con l'addominale scolpito nel cemento. Mi lascia un po' l'amaro in bocca questa storia. Ciao.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Come mi trova l'estate?
0: Sì.
2: Sicuramente mi trova in forma. Ah. Anche perché non vado al mare, vado in montagna.
0: Okay, vieni pronto per la montagna.
2: Costumi. Ciao ciao.
3: Buon pomeriggio Don Cash, Massimiliano.
0: Ah sì.
3: Preparare per la prova a costume.
0: Sì.
3: E come l'anno scorso andiamo in montagna.
0: Anche in montagna.
3: No, ma sti cavoli, fiero della mia pancetta.
0: Bello.
3: Al mare. Dai.
0: Ok, quindi due o tre parole, fiero della pancetta. Valerio dice: donne, lo studio di cui parlavi prima ha ragione, perché il romano non riesce a dimagrire, anzi lievita. Ma non è colpa nostra, e noi ci impegniamo a farlo, è che il cibo qui è troppo buono, è vero.
4: Buonasera Don Cash, sono Simona D'Anguillara. A me l'estate mi trova un pochetto pacioccolo.

0: io vado al mare con la giacca. Non lo so ragazzi, ma mi è venuta così, più che Formentera la Formentera spacca. Io quest'anno vado al mare col doppio petto, perché effettivamente manco io sono riuscito a dimagrire. Anche quest'anno dimagrisco l'anno prossimo, ma va bene lo stesso.
1: Drive Time, che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: il Real to Real Madness Stand Man con I Like to Move and Move and. Allora basta la prova a costume.
1: Ma non cash, ma che dici che sei magro come un grissino? Tu vorresti fare grame di magranti sobrino, tanto che c'è frega, ne esiste più, se può fare come pubblicità, no?
0: Basta, va bene ragazzi, torniamo a parlare di primi appuntamenti, che è meglio. Il primo appuntamento è andato male, ma male, male, male, male, male, male, male. Primo appuntamento da incubo raccontato con la tua voce al 393 0119 119.
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te.
4: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab. La musica di Dimensione Suono Roma lascio il go io.

0: biglietti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
8: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
7: Prossima fermata, Glow.
8: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
9: Che radio sia con te.
1: Summer.
10: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: listening to my song.
1: Proprio lei con il suo saluto, Hypnotize, Purple Disco Machine e Sophie and a Giant, che avete sentito salutarci. E allora, Dimensione Suono, Roma Lovers, parliamo dei primi appuntamenti andati mai male, male male male.
2: Buon pomeriggio Mollicone, sono Enrico, il tuo Dan Peterson personale. Allora guarda, sono uscito con una ragazza, lei abita a Ostia, io abito alla Dispoli, per andare da lei faccio la Roma Fiumicino, proprio dove è l'aeroporto, buco, cambio la gomma, roba di mezz'ora, quindi tutto slittato in ritardo, stavo quasi per sudare per cambiare sta gomma, sono riuscito a darmi una sistemata e tutto quanto, vado a prendere lei, facciamo l'uscita, va tutto, sembra andare tutto ok, io purtroppo col rodino mando vado, poi la mattina presto dovevo per forza svegliarmi presto perché dovevo andare al lavoro e ho dovuto rifiutare di rimanere al cinema, ma sapevo che andare al cinema voleva dire qualcosa. Sede che non era aria.
1: Cioè, non ho capito, tu hai rifiutato la serata, la cenetta, il posto cenetta romantico a causa del tuo ruotino. Vabbè, però poteva andare bene. Cioè, questo non è un appuntamento fine andato male, un primo appuntamento andato male. Primo appuntamento andato male è quello della nostra amica Serena, che dice: ciao Don, primo appuntamento, si presenta, sembra essere un tipo normale, anche se qualcosa c'era che mi lasciava un pochettino perplessa. A metà della cena inizia a parlare della sua ex. Va bene, comunque, finisco la cena con tanta pazienza fino a che inizia a arrivare il capitolo mamma. Parla di mamma, vivo con mamma, sto sempre con mamma. Alla fine ho capito che questa persona era praticamente fidanzato con sua madre. Mi domando che fine abbia fatto e ogni tanto mi do una risposta: vabbè, tanto starà con sua madre. Ok, questo è un primo appuntamento andato male, quegli appuntamenti da incubo, quelle cose che 393 0119 119, raccontalo con la tua voce.
3: Drive time, che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
1: Ed è arrivato il tempo della musica di domani, saltino avanti nel futuro per scoprire il meglio che i nostri programmatori musicali hanno in serbo per noi. Beverage insieme a David Guetta, ragazzi, una scommessa praticamente vinta, due grandi professionisti, e questa volta si presentano al mercato internazionale con Sad Girl.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Delle volte, ragazzi, ai primi appuntamenti dovremmo imparare a parlare di meno, a raccontare meno di cose, parlare meno di lavoro, dice qualcuno, flexare meno i soldi. Soprattutto i soldi diventano un grave problema. Appuntamenti da incubo.
1: Ciao donna, primo appuntamento pessimo con un tirchiaccio. Prenotato ristorante,
0: sì,
1: prima di andare a cena, e abbiamo girato 4 bancomat perché lui non voleva prelevare i soldi da una banca diversa dalla sua. Morale della favola, a cena siamo arrivati in ritardo, alla fine ho pagato io e niente, non ci siamo più visti. Ciao Alessandra.
0: Ciao Alessandra, a quel punto una volta che devi capire che non è tanto per il fatto dei soldi, è quanto che una persona che magari è così, è tirchia, ti fa capire che quella è tirchia nell'animo e quindi sarebbe disposta a fare di tutto, che pur di garantire il suo comodo e le sue abitudini cattive avrebbe fatto di tutto per farti sbattere a te in futuro. Quindi cioè, se avessi continuato una relazione con lui era masochismo. Delle volte dobbiamo pensare bene alle nostre buone e cattive abitudini. A proposito di questo, allora vi chiedo, che cosa non va mai fatto al primo appuntamento? Al primo appuntamento non devi mai metterti le dita nel naso, ad esempio inizio io a parlare degli ex, fate voi. Insomma, in quanto a cattive abitudini, però ce ne sono alcune che suonano bene, quelle di Salmo con la Pesce e Mace.
2: Drive time! Che il dai e sia con te!

0: Cattive abitudini, quelle di Salmo con la Pesce, Maze alla produzione. Allora ragazzi, cattive abitudini che dovremmo evitare. Al primo appuntamento, secondo la nostra amica Roberta, quella di guardare nel piatto altrui. Primo appuntamento, insieme a questa persona conosciuta su un'app di incontri che tutti quanti conosciamo, quindi non nomino, andiamo a cena. La cosa che ha fatto tutto il tempo è stato guardarmi il piatto. Alla fine abbiamo diviso il conto della cena, si aspettava tutt'altro, ma gli ho dato un grande due di picche. Va bene, ok, i primi appuntamenti, che cose che non vanno mai fatte assolutamente con la vostra voce al nostro numero di telefono. Comunque cercare di dare sempre il massimo di noi stessi.
1: Don Cash, buonasera Gabri. Allora, al primo appuntamento non bisogna mai cercare di dimostrare di essere un qualcosa che non si è.
0: Ok, sincerità.
1: E non bisogna parlare troppo, perché gente che parla troppo non rimane mai simpatica, diciamo, va.
0: Già, io lo dico, lo ripeto sempre, due orecchie e una sola bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. Drive time. Che dai,

0: pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
5: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Momenti di apprensione in via dei Colli Portuensi all'altezza dell'incrocio con via Luigi Arati, dove è crollata un'impalcatura installata su un edificio di 4 piani. Al momento dell'incidente alcuni operai erano impegnati nei lavori di rifacimento della facciata del palazzo. Una persona trasportata al pronto soccorso. Maxi sequestro di droga sull'isola di Ponza, dove la Guardia di Finanza ha trovato circa 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta. L'attività investigativa condotta mediante i mirati servizi informativi di osservazione e appostamento sia via terra che via mare, con l'obiettivo di monitorare i movimenti sospetti sull'isola e nell'area interessata. Ieri sera alle 21 un uomo di 56 anni di origini filippine arrestato in seguito ad una violenza

0: lenta lite domestica. I militari sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe colpito la moglie con un violento pugno al volto, causandole una lesione allo zigomo. Le sorelle ritrovate, sinceramente non mi aspettavo questo epilogo, lo ha detto l'avvocato Enrico Mastantuono, legale di Valentina D'Acunto, del compagno e del padre di lei, fermati dopo il ritrovamento delle due sorelline. Continuo con il mio lavoro, ma un evento tragico del genere non me l'aspettavo, ha detto l'avvocato. Il legale ha spiegato di aver avuto l'incarico dai tre fermati, ma di essere ancora in attesa dei provvedimenti e della fissazione degli interrogatori. In chiusura parliamo di musica. Max Pezzali arriva allo Stadio Olimpico di Roma per un doppio appuntamento questa sera e domani. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 18 in punto, buon martedì 23 giugno.
2: Non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: 18:007 secondi.
3: Il mio nome è Don.
1: Eccolo.
3: James Don.
1: Neanche tanto.
3: E mi raccomando.
1: Ma che ti raccomando?
3: Agitato. Agitato. Non mescolato.
4: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
1: Questa è il Drive Time della capitale. Si parla di primi appuntamenti, mandando i miei saluti a Alessandro da Sabaudia, che ha detto: Don, prima parlavate di dimagrire, di prova costume. L'unico modo per scendere peso è che se te costringono a mangiare insetti. Neanche tanto, perché quelli sono proteici. Se devi scegliere le proteine, io ti consiglio le uova sode, proprio sono la cosa più facile del mondo. Io oramai mi alimento al 99% di uova sode e verdura e basta. Comunque ragazzi, primi appuntamenti andati male e cose che non vanno mai fatte al primo appuntamento, al nostro numero di telefono.
5: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 99.

0: sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Mamma mia, che pezzone! I Can Wait featuring Chiesa. Allora, il nostro fratellino Bob Sinclair che ci manda i suoi saluti. In quanto a cose da non fare al primo appuntamento, cercare di essere la versione migliore di se stessi. Qualcuno dice una cosa, qualcuno dice un'altra. C'è qualcuno che dissente. Il nostro amico Massimiliano dice: non ci sono regole per il primo appuntamento se non questa.
2: Dico a questo è il primo appuntamento, dico a questo è il primo appuntamento. Okay. Al primo appuntamento dipende chi c'è davanti. Fatevi due belle risate, un bicchiere d'acqua, un bicchiere d'acqua, un bicchiere di vino. E andate
1: a divertirti. Ok, però cercate di essere sempre voi stessi, ragazzi, e di rispettare determinati limiti. Alle volte, mio caro Massimiliano, la gente ai limiti non ci pensa. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto per esorcizzare, per riderci sopra i primi appuntamenti andati male e per capire quali sono delle regole. Ad esempio, comunque, è fastidioso il fatto che se ti fate prima guardare il piatto dell'altro, le discussioni sul conto, mettersi le mani e le dita in bocca o nel naso. Cioè, sono cose che uno magari fa in maniera naturale perché si sente tutto ben preso, che però danno un'impressione brutta. Dell'entusiasmo, beh, sono felice. Salve,
3: ciao Don Chescione Nazionale.
1: Buonasera,
3: Flavio della Tangenziale.
1: Tutto in ale, dica.
3: Io no, io non sono d'accordo invece.
1: Eccolo lì, lo so.
3: Io sono quello che secondo me al primo appuntamento devi far vedere ciò che sei, anzi, probabilmente il peggio di ciò che
1: è
3: sei.
1: Il peggio.
3: Così almeno la persona, se ti accetta per quello che sei, poi non avrai più problemi. Sì. Ah, e comunque sono tangenziale.
1: Ok, ho capito, Flavio della Tangenziale, dove volevi essere, però, ho capito, però, cioè, no, ma che fai? Te siete al primo appuntamento e te dai delle arie, puzzi, te presenti male, gridi, non lo so, che per dare il peggio di te, ma che vuol dire, ragazzi? No, ma siate, al massimo siate voi stessi, quello sicuramente sì, siate una versione migliore di voi stessi ogni giorno della vostra vita. Al primo appuntamento però ci sono delle cose che risultano sgradevoli: parlare troppo di mamma, parlare troppo di se stessi, parlare troppo di io faccio, io dico, io c'ho i sordi, è che è sgradevole, anche se tu lo fai per fare sentire l'altra persona rassicurata o perché pensi di rassicurare te stesso o te stessa, ma non si fa. Drive time. Che dai,

che Khalid can dive into me. 14 minuti trascorsi dopo le 18, buon martedì il 23 giugno. Primi appuntamenti da incubi e le vostre storie, e adesso le cose da non fare al primo appuntamento. Anche se questa fa un po' da cross tra tutte e due. Vi leggo il messaggio appena arrivato al 393 0119 119. La nostra amica Elisa, che ci scrive dal Bano Laziale, dice: Don, il nome di questa persona è inventata Marco. Io e Marco andiamo a cena.

0: Dalle prime parole capisco che qualcosa nel suo modo di fare ha un secondo fine. Mi dice a metà della cena, secondo me il primo appuntamento senza fare l'amore a fine cena non ha totalmente senso. Così lo convinco dicendogli no, guarda che io non lo faccio mai prima del secondo appuntamento. E lui si è sparato la posa rispondendomi: tranquilla, al secondo appuntamento posso aspettare. Abbiamo fatto una bella cena, quella volta ho fatto in modo di fargli pagare il più possibile. Quando siamo ritornati a casa ci siamo dati appuntamento per il secondo appuntamento, che sarebbe stato da lì a poco. Quel poco è diventato tanto, quel tanto è diventato tantissimo, sono passati 10 anni ed è ancora lì che aspetta. Ma la cosa che fa più ridere è che ogni tanto, a distanza di mesi o di anni, evidentemente quando le sue relazioni finiscono, mi scrive per sapere se questo secondo appuntamento noi lo avremo mai. Allora, io lo capisco, però c'è una... chiaramente hai ragione, cioè hai vinto su tutta la linea, avrei fatto la stessa identica cosa al posto tuo. Per me le persone che hanno un secondo fine in generale, uomini, donne, mi fanno venire l'orticaria, quindi hai fatto proprio no bene di più. Però c'è una parte di me che dice: dai Marco, tu insisti che prima o poi cederà, prima o poi cederà. Magari avrete 99 anni a testa, magari siete coetanei, quindi vi ritroverete lì poco prima, però magari un'uscita e un bacetto ci scappa. Il numero rimane il 393 0119 119. Stiamo parlando di primi appuntamenti e quelle cose che non vanno mai assolutamente fatte.
1: Drive Time. Che erdaie sia con te.
0: E se quello che cerchi è l'auto perfetta per la città o per il primo appuntamento, vieni da Toyota Motor City. È arrivata la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e la massima efficienza del Full Hybrid di Toyota. Può essere tua a soli 119 euro al mese, grazie al finanziamento Toyota Easy Next. Il TAN è di soli 6,99%. E poi sai qual è il bello? Che tutto questo è tuo e inizi a pagare a settembre. Hai capito bene, vieni da Toyota Motor City. Ti aspettiamo a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è sempre aperta anche la domenica. Vuoi saperne di più? Digita qui motorcityonline.it.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
4: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma.

0: Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Caldo protagonista nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, temperature sempre alte, arriviamo localmente anche a superare i 35 gradi, eppure di notte al primo mattino temperature minime previste in aumento. Però anche un po' di instabilità, quindi sia oggi che domani nel corso del pomeriggio della prima serata.

0: qualche temporale di calore si forma sull'Appennino e localmente scende anche verso le vicine zone pedemontane fino a raggiungere quasi la costa. Ma per sapere se anche da voi passerà il temporale e soprattutto quanto caldo farà, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: E allora partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione, come se fosse il nostro primo appuntamento. Questa è Dimensione, sono Roma con la 4 for you insieme a John Cash, mentre mi raccontate le cose che non si devono mai fare al 393 0119 119. Partiamo così.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: All for you.
0: Dimensione suono.
2: Ritmi. History 94.
3: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: conosciuta come Bondiki Diki Diki Bondiki Ban, era Ice MC con Alexia Think About Away dal 1994. Al primo appuntamento non devi mai.
1: Grande donna!
0: Salve!
1: Buonasera! Grande, grande donna!
0: Buonasera!
1: Grande donna!
0: Grazie! Allora, cos'è che non bisogna fare al primo appuntamento?
2: Ciao, donna!
0: Salve, benvenuta in studio, chi è?
2: Ciao, Mica. Al primo appuntamento non devi parlare dei problemi tuoi.
0: No.
2: Bacioni!
0: Non te vuoi trasformare in un accollo al primo appuntamento, però direi manco dopo comunque.
1: Andiamo bene,
0: già.
1: Proprio bene.
0: E non si parla degli ex per i primi 2-3 anni.
3: Drive time!
4: Che il dai sia con te!
5: Sveglia, gladiatori!
6: Buongiorno. Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
7: Altina per la squadra
6: Altina.
7: Di calcio.
6: Allora, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
8: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
10: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
12: Auto usata da Valentino, sì.

0: Latina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Che Rai sia con te.
4: Summer.
3: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: appuntamento che cosa non si deve fare. Sentiamo, ciao.
1: Buongiorno, sono Barbara e sto in strada aspettando il bus per andare al lavoro, sperando che non mi prenda il temporale.
0: Ma no.
1: Quindi al primo appuntamento non bisogna mai parlare degli altri partner, delle storie precedenti e tutte queste vicende personali. Insomma, sarebbe meglio evitarle almeno al primo appuntamento. Ciao, ciao.
0: Assolutamente, non si parla degli ex, ragazzi, ve l'ho detto prima, per i primi 2-3 anni non si parla degli ex proprio. Salve!
2: Buonasera, Don Chiesci. Allora, una cosa che mi voglio levare come sassolino da nella scarpa.
0: Sì, ho paura,
2: tremo. Quelle persone tendenzialmente molto vecchie che dicono, ma no, i tempi faceva caldo così, il tempo è sempre stato così sbarazzino. Immagina che li potessero accecare.
0: Ma come doveva allora? Facciamo del modo. Pronto?
3: Prima quando potendo... non fai il merluzzo al pesce fresco.
0: Ma allora... Okay. Ma che vuol dire? Allora, super adiglianta, una cosa che viene, un messaggio anonimo, non si dice mai alla ragazza con cui esci, hai un look molto giovanile. Ci sono le virgolette, quindi fate finta che vi sto a fare virgolette con le dita, giovanile. Due di picca assicurato, ma sì, giovanile dopo gli anta non si può sentire, proprio è una roba brutta proprio. Buonasera, chi è con me? Carolina.
4: Un abbraccio intanto. Allora, salve. Cosa fa non fare al primo appuntamento?
0: Sì.
4: Rispondere al cellulare se ti chiamano, oppure metterti a parlare mentre stai parlando con la persona e perdere di vista il contatto tra la persona con cui sei insieme e il tizio che ti ha chiamato, che potresti benissimo sganciare tizio tizia e dire ci sentiamo più tardi.
0: Dico, mantieni il contatto visivo, invece squilla il telefono e lui risponde, pronto? Sì, non mi disturba affatto, dica.
5: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: Quasi.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: You Closer. Mamma mia quanto mi piace questo ragazzo, nel 2008 ragazzo, ormai non più, anche perché siamo più o meno della stessa età. Closer, brano che ci tiene compagnia in questo momento nel drive time della capitale. Insieme a Don Cash si parla di primi appuntamenti, di quelle cose che non vanno mai assolutamente fatte. Lui è sbaglia da tutti i punti di vista.
1: Primo appuntamento, mai pagare per una donna, paga la donna.
0: Ma che dici? Ma a parte che non è vero, per galanteria paga l'uomo, e poi qua sento le femministe si stanno a rivolta, ma a me piace, io pago, ma pago sempre, cioè sono 10 anni che siamo insieme io e la mia signora, pago sempre io, ma perché mi piace l'idea di prendermi cura dell'altra persona. E quando invece sono io ancora a casa, ci tengo tantissimo a invitare le persone che amo, che sia il mio miglior amico, la mia migliore amica, i miei parenti o la mia signora per cui cucino tutti i giorni, a cucinare, perché cucinare significa riempire d'amore l'altro, quindi è una questione di premura, quindi non è vero, poi la par condicio, quello che volete, se chi invita dice il galateo, chi invita paga, quindi in teoria se sono io e aver invitato te devo pagare io, se invece è stata lei e aver invitato me dovrebbe pagare lei, ma soprattutto credo che lui, che stiamo per sentire, ha tantissima ragione. Ciao!
2: Grande donna!
3: Secondo me nel primo appuntamento non bisogna parlare di se stessi, ma bisogna ascoltare l'altra persona.
0: Esatto.
3: Poi quando l'altra persona ti chiede ma tu cosa fai nella vita, parlami un po' di te, allora lì ti apri.
0: Bravo.
3: Perché è brutto al primo appuntamento parla subito di te quello che fai, invece no, ascolta.
0: Esatto.
3: Ascolta, le donne vanno ascoltate.
0: Esatto, vanno bravo, hai detto bene, vanno ascoltate. In generale abbiamo due orecchie e una sola bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà. E soprattutto quando poi ti fa quella domanda, quella magica, tipo che radio ascolti, rispondi Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: ecco, il flamenco da sfoggiare a un primo appuntamento potrebbe essere una buona cosa, le paranoie invece no. Flamenco paranoia, Samurai J in casa Dimensione, suona Roma con Don Cash. Ciao.
1: In un mondo dove tante cose sono sbagliate, sarebbe bello che uno avesse la voglia di vedere l'altro per la sola voglia di vederlo.
0: Che bello.
1: E no per togliersi uno sfizio e basta. Sarebbe anche ora.
0: Eh beh, ma questo dipende anche da dove vai a cercare i tuoi primi appuntamenti. Io ad esempio mai avuto un'applicazione di incontri, ho sempre creduto nelle cose face to face e soprattutto cerco di innamorarmi delle persone di cui ho bisogno, cioè proprio quella persona che mi deve stravolgere la vita, e non mi lancio mai a caso nelle cose, quindi bisogna essere bravi anche in quello, nello scegliere.
1: Ladies and gentlemen, it's Martellon.
0: E per questo ho scelto voi, perché siete i numeri uno.
1: And this is the king of right time.
0: Chi sarebbe?
1: Don Cash.
0: Ma grazie di vero cuore, io ritorno a tenervi compagnia domani dalle 16 alle 19. Per il momento è tutto, quindi peace out and I love you.
2: Cherdaglie sia con te.
3: Drive time.
4: Cherdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
7: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante. Sono in corso i lavori di depaving nelle 3 aree sparti traffico. I cartelloni pubblicitari e i parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio a un'oasi verde. L'intervento ha visto la posa di pavimentazioni drenanti che consentono al suolo di assorbire acqua e mitigare il calore. Inoltre l'area è stata rinaturalizzata con la messa a dimora di nuovi alberi. Domani a San Lorenzo alle 18 si tiene l'incontro a mente libera, appuntamento promosso da Roma Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. Interventi di esperti per approfondire problemi come ansia, burnout e benessere psicologico, specie tra gli under 35. Torna a Roma dal 10 al 12 luglio Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gazometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua. Info su comune.roma.it.
13: Andiamo subito in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
14: Ancora un buon pomeriggio da Valentina. Lorusso stavano lavorando al rifacimento della facciata di un palazzo quando il ponteggio su cui operavano è crollato, facendoli precipitare. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Roma, via dei Colli Portuensi, dove 2 operai di origine romena sono caduti dal 4° piano. L'allarme alle 14.30, i 2 rimasti coscienti sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso, uno al San Camillo, l'altro all'Aurelia Hospital. E questa notte verso le 2 un 57enne ha contattato il 112 minacciando di togliersi la vita, gettandosi nel vuoto al ponte dell'Industria. Nel giro di pochi minuti sono intervenute le pattuglie della stazione di Roma Porta Portese e Garbatella, hanno individuato l'uomo arrampicato su un'impalcatura adiacente la struttura in stato di agitazione. Il 57enne ha dichiarato di voler compiere l'insano gesto a causa della fine della relazione con la moglie. Una discussione quella che si sta tenendo questa mattina nell'aula bunker del carcere di Rebibbia. Una discussione lunga quella che si è tenuta questa mattina nell'aula bunker del carcere di Rebibbia per il femminicidio di Ilaria Sula. Mark Sampson è apparso come unico imputato, sua madre che lo ha aiutato a disfarsi del cadavere della 22enne e a ripulire la casa in cui vivevano dal sangue dopo il delitto ha patteggiato 2 anni di carcere. Quella di oggi è stata l'ultima udienza prima della sentenza di primo grado. Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione, questa è la richiesta della Procura di Roma nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Sembra quella vecchia pubblicità che, se non sbaglio, portò per prima al successo la grande Luisa Ranieri sul fatto che faceva tanto caldo. E quello che leggiamo, diciamo, ascoltiamo, è quello che praticamente si dice da ogni parte. Certo, fa molto caldo in Italia, fa molto caldo in Francia, fa molto caldo in tutta Europa, fa molto caldo un po' ovunque, molto più caldo che l'anno scorso, che 2 anni fa, eccetera. Ma constatarlo così non serve assolutamente a niente. Certo, è una reazione umana, mannaggia piove, oppure domani devo andare lì. Certo, ci sono delle reazioni che sono spontanee, ma forse l'informazione dovrebbe fare qualcosa di più. L'informazione non dovrebbe limitarsi a dire fa molto caldo, bollino rosso. Bisognerebbe anche andare un po' più in là, perché ci si arriva sempre all'ultimo momento e tutte le volte fingiamo di accorgerci che c'è una clamorosa novità, che d'estate o subito prima dell'estate fa molto caldo, forse molto più caldo dell'anno scorso, ma forse no, perché ormai abbiamo preso anche l'abitudine di resettare rispetto alle nostre emozioni. E allora, al di là di questo elemento che possiamo definire palmare, dobbiamo anche andare un po' al di là. Abbiamo a lungo parlato negli anni scorsi del clima, c'è stata una conferenza sul clima a Parigi che sembrava spostare le sorti dell'umanità. Abbiamo tutti guardato con simpatia a Greta Thunberg, abbiamo tutti guardato a cosa voleva dire per le giovani generazioni battersi contro i rischi del cambiamento climatico incontrollato. Ma poi, facendo un esame di coscienza, abbiamo fatto qualcos'altro? Ce ne siamo occupati? Ci siamo interessati? O ci siamo infastiditi quando le leggi più rigide del Green Deal forse ci imponevano di cambiare troppo o di fare qualcosa che poteva essere rischioso sul breve periodo? L'ultima, e la verità è così. E allora non possiamo poi lamentarci o fare appunto informazione epidermica dicendo fa caldo. Certo che fa caldo.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
13: is. Puntuali le 19.

0: terrazza con vista su Roma per andare alla scoperta delle iniziative e dei tanti eventi dell'estate in città. Sono Lorenzo Palma dopo Don Cash, pronto per accompagnarvi fino alle 22. Il tema di questa sera riguarda quella canzone che ascolteresti all'infinito, quella canzone che non ti ha mai stancato. Intanto ne abbiamo quattro.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

insomma il grande successo di Titanium, questa volta con Awake Tonight. 19:13, il rooftop di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, terrazzona con vista sulla città, e oggi parliamo di tante iniziative, insomma le affronteremo come al solito, le varie tematiche legate alle partenze di festival, poi c'è un evento di cui parleremo domani all'ora dell'aperitivo molto molto bello. Chi ascolta musica, cioè la propria canzone in loop, però lo sapete che finisce per odiarla? Cioè la canzone che per te è un capolavoro, che ascolteresti all'infinito, è quella canzone che in realtà fuori di ascoltare poi a un certo punto te ne stuferai. Cioè la neuroscienza ha una brutta notizia su questo fronte, perché vuol dire che stai preparando il funerale proprio del tuo brano preferito. Il tema non riguarderà il tuo brano preferito, ma riguarda proprio quella canzone che ascolteresti in loop, cioè quella che non ti stanca mai di ascoltare e che ascolteresti all'infinito, quindi magari il funerale ci deve ancora essere. 393 0119 119, il tema di questa sera è proprio questo: qual è quella canzone che ascolteresti all'infinito?

0: magari lo facciamo, e che non ci annoiano mai. A un certo punto la neuroscienza però dice qualcosa. Qual è quella canzone che non ti stanca mai di ascoltare? 393 0119 119, vale anche la canzone che magari stai ascoltando tanto in questo periodo, che insomma, ascolti e riascolti. E questo è l'argomento, e torniamo tra poco con i vostri messaggi.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranche a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su TicketSmart.

0: Rocket One.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Caldo protagonista nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, temperature sempre alte, arriviamo localmente anche a superare i 35 gradi, eppure di notte al primo mattino temperature minime previste in aumento. Però anche un po' di instabilità, quindi sia oggi che domani nel corso del pomeriggio e della prima serata qualche temporale di calore si forma sull'Appennino e localmente scende anche verso le vicine zone pedemontane fino a raggiungere quasi la costa. Ma per sapere se anche da voi passerà il temporale e soprattutto quanto caldo farà, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Seven S di Break Me su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Effettivamente è così, ogni anno d'estate ci sono tormentoni, però ci sono pezzi che magari da anni ascoltiamo ininterrottamente. La scienza dice che a un certo punto anche quelle canzoni che ci piacciono tanto potrebbero stufarci. Intanto i vostri messaggi. Buonasera.
1: Ciao, bel trovato.
0: Ciao, eccoti, buonasera.
1: La canzone che non mi stancherei mai di ascoltare è La nostra relazione di Vasco Rossi.
0: Che capolavoro.
1: È la canzone d'amore mia e di mia moglie, che poi non c'entra niente, però c'entra tutto.
0: Ci sono quelle canzoni che non c'entrano niente, però racchiudono veramente tutta una serie di emozioni. Probabilmente tutto è legato alle emozioni provate le prime volte che le abbiamo ascoltate, poi le risenti e quindi ti danno quella stessa vibe, diciamo così. 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali su WhatsApp.

0: neuroscienze dice che dopo un tot di tempo ascoltare la canzone che ti piace in loop non va bene, insomma può avere un effetto, come dire, collaterale e dare il risultato contrario. Canzoni che invece non vi annoiano.
1: Fabrizio da Torvagliani, la mia una canzone che ascolto sempre è del grande Califfo, tutto il resto è noia, tutto il resto è noia.
0: Comunque Fabrizio, io non sono Don Cash, ma io amo comunque quando mi chiamate Don Cash, cioè è comunque una cosa che mi diverte sempre molto. 393 0119 119, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il rooftop e terrazza con vista sulla città.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta.
8: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria.

0: turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione, suono.

0: Public, tutto è cominciato con il remix di If I Lose Myself. Questa è una collaborazione che nasce proprio da entrambe le parti. Ritorno per l'estate che si chiama In Your Eyes, fra le nostre novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: al rooftop di Dimensione Suono Roma insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda un po' tutti, il fatto di fissarci su una canzone, e in particolar modo canzoni che magari ascoltiamo durante il periodo estivo. La neuroscienza ha raccontato qualcosa, perché questo fenomeno distruttivo si basa su un preciso meccanismo biologico legato alla saturazione semantica e al funzionamento proprio dei ricettori della dopamina in un punto nel nucleo accumbens, cioè il centro del piacere del cervello. Quando ascolti una canzone nuova che ami, il cervello riceve una scarica di dopamina causata dall'effetto sorpresa e dal riconoscimento del ritmo. Se però costringi il cervello a ripetere l'esperienza in loop, lo stimolo perde la sua imprevedibilità, quindi i ricettori si logorano, la magia svanisce e subentra la noia. Secondo gli studi bastano meno di 90 giorni di ascolto compulsivo di un pezzo per trasformare la tua canzone della vita in un fastidio insopportabile. Noi stasera invece parliamo di canzoni che non ci annoiano assolutamente mai.
1: Palma,
0: buonasera.
1: La canzone non annoia mai è quella di Cremonini, 50 Special. Abbraccio, buona serata.
0: Ciao, buona serata a te. Perché poi quella, cioè 50 Special dei Luna Pop, è un pezzo che ha un effetto, insomma, così happy. Cioè, l'importante è non ascoltarla troppo in loop, sennò potrebbe annoiarti anche quella.

0: Stato con Assorri, scusa, lo sento, ascoltati perché è un bel gruppetto anche molto divertente, molto estivo. Sto parlando di canzoni che magari ascoltiamo durante il periodo estivo, ma anche no, non solo, che ascoltiamo però in loop. A un certo punto dice la neuroscienza che potrebbero veramente avere l'effetto contrario, quindi annoiarci moltissimo. Qual è la canzone che ascolteresti senza mai annoiarti? Tema.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: La canzone che non mi stufo di ascoltare è di Annalisa Esibizionista. Perché credo che valga un po' per tutto, non solo in ambito di natura sentimentale, ma su tutti i fronti del quotidiano.
0: Okay.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Quindi c'è, cioè, da un lato dici c'è il testo che vi interessa e in linea con tutta una serie di cose, e c'è anche il ritornello, il motivetto divertente perché esibizionista. E poi c'è un balletto, non so se l'hai mai provato, io, Eleonora e Daniele Greco abbiamo fatto una coreografia che è visibile sul profilo Instagram. Si vive di guardarla e di ridere molto, guardatela. Ciao.

0: sul rooftop di Dimensione Suono Roma, la terrazza con vista sulla città, per parlare ovviamente anche di importanti iniziative. Il tema della sera questa volta riguarda quella canzone che non ti stanchi mai di ascoltare. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Buona serata da Valentina Lorusso. Stavano lavorando su un ponteggio al quarto piano di un palazzo in fase di ristrutturazione quando il pavimento ha ceduto. Loro sono caduti, due operai rumeni, 24 e 45 anni, subito soccorsi nel primo pomeriggio in via dei Colli Portuensi, trasportati al San Camillo con l'ambulanza del 118. Non sarebbero per fortuna in pericolo di vita, ma sono stati trattenuti in osservazione da capire cosa abbia causato il cedimento. Sbranato dal Rottweiler a Manziana, la difesa di Pintus ricorre in appello. Evento imprevedibile, la morte di Paolo Pasqualini, sbranato dai Rottweiler nel bosco di Manziana, sarebbe da attribuire per la difesa ad una tragica fatalità, un evento imprevisto e imprevedibile. L'avvocato di Patrizio Pintus, Giancarlo Ascanio, ha depositato il ricorso in appello alla sentenza di primo grado. Ancora pochi giorni e scatterà il pagamento della ZTL anche per le auto elettriche. Dal 1 luglio infatti cambia l'accesso alle zone a traffico limitato del centro storico e di altre zone di Roma, con abbonamenti che costeranno dai 500 ai 1000 euro l'anno a seconda della tipologia di auto, un provvedimento approvato in giunta a Capitolina lo scorso febbraio. Caso Regeni, chiesti un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo per i 4007 egiziani, oggi nell'aula bunker di Re Bibbia la requisitoria della Procura di Roma. Caldo record, 15 città con bollino rosso in Italia. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima si toccherà l'apice dell'escalation termica con temperature che supereranno i record storici di giugno. Il calcio, i mondiali, in campo Portogallo-Uzbekistan, poi Inghilterra-Ghana, nella notte Panama-Croazia.

0: Ma il ritmo della capitale,
1: in versione di marcia?
0: Sì.
1: Sai qual è?
0: Qual è?
1: Turn around. Turn around.
0: Altre persone, e quello è molto bello, un altro di quei pezzi che effettivamente potrebbero entrarti in loop, insomma, ed è questo l'argomento. Canzoni che non ci annoiano mai. Il tema della sera al 393 0119 119 e torniamo tra poco.

poi ci sono canzoni, la scienza ha studiato il motivo per cui ci piacciono tanto e ci rimangono in mente, ritornello studiato ad hoc, però attenzione a non ascoltarle troppo perché poi il nostro cervello va in loop e quindi insomma quelle che erano le canzoni che amavamo potremmo poi odiarle in un secondo momento. Canzoni che invece non ci annoiano mai è il tema della sera e tra poco altri messaggi al 393 0119 119 su WhatsApp. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo.

0: e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Dimensioni Suono Roma. Meteo.
4: Caldo protagonista nel Lazio nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Temperature sempre alte, arriviamo localmente anche a superare i 35 gradi, eppure di notte al primo mattino temperature minime previste in aumento. Però anche un po' di instabilità, quindi sia oggi che domani nel corso del pomeriggio della prima serata qualche temporale di calore si forma sull'Appennino e localmente scende anche verso le vicine zone pedemontane fino a raggiungere quasi la costa. Ma per sapere se anche che da voi passerà il temporale e soprattutto quanto caldo farà, c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Ci affidiamo, speriamo ai temporali in questi prossimi due giorni, intanto 4 hit.

2 stiamo parlando di quella canzone che potresti ascoltare in loop senza annoiarti, e devo dire la verità, ci sono canzoni tipo questa che mi ricorda un periodo preciso e quindi la potrò ascoltare senza mai annoiarmi. C'è da dire anche un'altra cosa, che a volte le canzoni che ti piacciono tanto dovresti fermarti, metterle negli stand by per un po' e riascoltarle in un secondo momento, e lì le torni ad apprezzare di nuovo, oppure canzoni che prima non ti piacevano e poi ti piacciono. Non parliamo della canzone

0: quarto così pieno d'amore che aveva il papà verso di lei come la guardata, è veramente qualcosa di emozionante e di speciale. Ciao Lorenzo, un bacione.
1: Infatti ha fatto proprio la storia, insomma, del festival in generale, insomma, video super seguito su YouTube, e si recupera quel momento lì di Nicca Costa quando era super super piccolina. Intanto arrivano The Bowser, ci risentiamo. Magnetic.

0: il rooftop di Dimensione Solo Roma, quindi terrazzo con vista sulla città, e fra poco andremo a farci un giro a San Lorenzo per parlare di una bella iniziativa rivolta soprattutto a un pubblico under 35. Tra poco.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: La musica della tua estate.
9: Estate?
8: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: parco Caduti a San Lorenzo, dove domani sera alle 18 ci sarà un bellissimo evento di intrattenimento ma anche molto utile, si chiama Mente Libera in Piazza, e noi ne parliamo al telefono con Lorenzo Marinone. Buonasera.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, intanto il tema è legato ovviamente alla salute mentale ed è un argomento di cui si parla molto e che negli anni è stato fortunatamente sdoganato, ma forse non a sufficienza.
1: L'obiettivo nostro è proprio questo, cercare di aggregare i giovani che sono i ragazzi che sono più pronti a stigmatizzare, ad abbattere questo stigma che c'è ancora nella nostra società sulla salute mentale. Oggi andare a dire mamma, papà, vado dallo psicologo deve essere una cosa normale. Qualche anno fa era una cosa coraggiosa, invece ora deve diventare una cosa normale, quotidiana, adatta a tutti per migliorare i nostri stili di vita e raggiungere il nostro benessere.
0: Certo, questo è fondamentale. Ma poi la cosa interessante è che a corollario di questa tematica così importante e intensa ci sono tutta una serie di eventi di intrattenimento molto carini.
1: Assolutamente sì, abbiamo chiamato dei divulgatori, dei cantanti, ci sarà il Tre, ci sarà il ragazzo del Pincio, ci sarà la vostra Eleonora Scaiola, sì, a moderare l'evento. Ci sarà Minerva Salute, insomma abbiamo cercato di dare spazio alla nuova generazione per parlare di salute mentale, cercando di andare ad eliminare tutti i tabù che ancora oggi, certo, ci sono nella nostra società. E poi ovviamente ci sarà il nostro sindaco Roberto Gualtieri.
0: Bene, sarà una giornata importante perché è sicuramente fondamentale stare bene da un punto di vista fisico, lo è altrettanto l'aspetto psicologico e psichico proprio. Dai, a Mente Libera in Piazza a partire da domani alle 18. Lorenzo, è stato un piacere ascoltarti.
1: Piacere mio, ci rivediamo presto, a domani.

0: Salutiamo la categoria degli amici composti, si lamentano quando c'è traffico.
1: Tangenziale totalmente bloccata, io non lo so dove va questa gente, dove
0: mi piace dove va questa gente, ci si muove, insomma. Speriamo che la situazione sia rientrata. Per quanto riguarda il traffico, effettivamente è così, insomma, ci sono gli orari di punta, poi durante il periodo estivo ci sono anche un po' di lavori in corso, cioè quello potrebbe essere anche un altro motivo. 393 0119 119, si avvicina all'ora di cena e quindi mi piacerebbe capire un po' quelli che sono i menù che porterete a tavola questa sera, insomma, del cibo fresco. Spesso volete, mandate anche foto dei vostri piatti, noi siamo qui, insomma, per guardarli e per ascoltare anche le vostre voci.

0: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Torniamo in redazione e sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Buona serata ancora da Valentina Lorusso. Attimi di paura a Monteverde per il crollo di un ponteggio. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via dei Colli Portuensi e via Luigi Arati, dove erano in corso lavori di rifacimento della facciata di un edificio a quattro piani. Nella caduta due operai, un 24enne e un 38enne, sono rimasti feriti, entrambi trasportati al pronto soccorso del San Camillo. Maxi sequestro di droga sull'isola di Ponza, dove la Guardia di Finanza ha trovato circa 40 kg di hashish nascosti all'interno di una grotta a Chiaia di Luna. L'attività investigativa è stata condotta mediante mirati servizi informativi di osservazione e appostamento sia via terra che via mare, con l'obiettivo di monitorare movimenti sospetti sull'isola e nell'area interessata. Le sorelline ritrovate, sinceramente non mi aspettavo questo epilogo, lo ha detto l'avvocato Enrico Mastantuono, legale di Valentina D'Acunto, del compagno e del padre di lei, fermati dopo il ritrovamento delle due sorelline sparite dalla casa famiglia. Continuo con il mio lavoro, ma un evento tragico del genere non me l'aspettavo, ha continuato l'avvocato. 22 anni è la richiesta di condanna per Antonello Lovato formulata dalla procuratrice aggiunta di Latina Luigia Spinelli nella requisitoria nell'ambito del processo al 39enne imprenditore agricolo accusato della morte di Satnam Singh, il bracciante di origini indiane che due anni fa ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro in un'azienda di Borgo Santa Maria dopo essere stato abbandonato davanti casa senza essere soccorso. Il calcio ai mondiali, Portogallo Uzbekistan, poi Inghilterra Ghana, nella notte Panama Croazia e Colombia Congo. La musica questa sera Max Pezzali all'Olimpico. È tutto per oggi, le notizie tornano domani, una buona serata.

Capitale, in chiusura del 4 for You, quello del 21, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop, quindi terrazza con vista sulla città, per parlare di tante iniziative ed eventi. E fra poco daremo un'occhiata a quello che succederà a luglio. Se amate cose belle da vedere e da sentire, c'è un appuntamento che ritorna, che è Video Città, il festival della visione e della cultura digitale.

0: iniziative e gli eventi luminosi in città.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted. Turn the speakers up, lasciami stare con a white girl wasted. Alesso and One Republic, In Your Eyes.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
6: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
5: Prossima fermata, Glow.
6: Scopri di più sul Beauty On Tour 2.0 su portadiroma.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Andiamo a Piazza Mancini qui in città per Super Jump. È un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza. Due ingressi da regalare per Super Jump. Subito a chi si mette in contatto con noi al 393 0119 119, basta scrivere un messaggio che è super. Torneremo ancora a giocare nell'arco della giornata di domani intorno alle 8 e poi alle 11.
2: Game on!
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

supporto di Crawlers, risentita Friday dal 2021 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, rooftop della sera, per parlare di appuntamenti che riguardano già il mese prossimo, perché dal 10 al 12 luglio torna al Gazzometro Video Città, questo festival fatto di installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, insomma DJ set, talk, ci saranno nomi anche molto interessanti. E tra le altre cose, dopo i tanti temi affrontati nelle varie edizioni, il tema 2026 sarà proprio dedicato all'acqua, e quindi insomma il tema centrale di questa edizione è risorsa essenziale, proprio l'acqua intesa come origine della vita, per cui sarà il simbolo universale capace di attraversare culture, paesaggi, immaginari e al tempo stesso chiave per riflettere sulle grandi urgenze, quelle contemporanee, per cui l'innalzamento dei mari causato dallo scioglimento dei ghiacciai, la fragilità degli ecosistemi e il rapporto sempre più complesso tra ambiente, tecnologia e presenza umana, e poi cose molto molto belle da vedere e da sentire, perché c'è questo connubio, quindi i sensi che si attiveranno in questi 3 giorni dal 10 al 12 luglio.

0: bellissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza del full hybrid Toyota. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 699. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più sul sito motorcityonline.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo, ciao!
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato. Auto usata da

0: Ultra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. A luglio arriverà anche l'album nuovo di Madonna, che è la seconda parte del Confession on a Dance Floor, quindi quell'album capolavoro di 15 anni fa. Lei nel frattempo è finita sulla copertina di Interview Magazine per l'undicesima volta, quindi un altro record. E ha raccontato un po', insomma, il fatto che ha lavorato per 2 anni alla sceneggiatura di un biopic sulla sua vita, un progetto impegnativo che si è concluso con uno sconto perché lei voleva un budget importante. Ha detto: ho sempre avuto una vita straordinaria, una vita enorme, quindi avevo bisogno di un grande budget, che non è arrivato. E quindi, insomma, dopo questo è arrivata Netflix, insomma, con una proposta diversa, cioè una serie sulla sua vita, però anche quella si è arenata, per cui mesi e mesi alla ricerca del giusto sceneggiatore non lo ha trovato, e quindi si è messa a lavorare su altro. In questa fase di limbo ha chiamato Stuart Price, con cui aveva lavorato appunto al primo Confession on a Dance Floor, e quindi ha cercato di mettere insieme un po' le idee. Pensavano che fosse il momento giusto. Lei ha detto: pensavo che il mondo fosse in un posto buio e che la gente avesse bisogno di ballare. Quindi si sono ritrovati a Londra in studio quasi per gioco, per vedere se la magia fra di loro esisteva ed esiste assolutamente, anche perché un po' di canzoni già le abbiamo sentite. Devo dire, ho dato un ascolto veloce ai pezzi che pian piano vengono rilasciati dall'album, e effettivamente è molto molto interessante, e c'è anche un pezzo che lei ha scritto con la sua figlia per riconciliare un po' il loro rapporto, e si troverà appunto sull'album che esce a luglio. Intanto è lei alle sfilate, si è finita tra le altre cose in prima fila alle sfilate di Parigi, alla Paris Fashion Week, tra le altre cose in maniera, devo dire, in grandissima forma, da quello che trapela attraverso i social. È arrivata alla sfilata di Yves Saint Laurent la primavera estate 2027, seduta in prima fila, assistito allo show accanto a Connor Story, a Kate Moss e a Charlie XCX. Devo dire molto molto molto in linea, molto in forma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you won't

0: di dimensione sua roba, il ritmo della capitale. Ne approfitto per fare un po' di saluti sparsi agli amici del salotto del rooftop nella versione estiva. Saluto la Robby, sicuramente anche Alfa, quindi insomma il suo meraviglioso cagnolino maschietto, credo, ma non sono sicurissimo.
1: Saluti Valerietta e Claudetto,
0: eccoci
1: da Ciao
0: Lorenzo. Ok, perfetto, va benissimo così. E il classico saluto di chiusura quando il rooftop sta quasi per chiudere.

nostra bella terrazza con vista su Roma. Siamo arrivati in fondo, però adesso parentesi che ci permette di viaggiare un po' in là, cioè negli anni 90 e negli anni 2000, quindi Rhythmic History Extended Version.

0: da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
1: Ritmi Kiste Extended Version.
2: E noi come facciamo tutte le sere appena dopo il rooftop, il salotto, versione estiva, versione invernale, la festa c'è sempre, quella legata alla dance 90-2000, se amate il viaggio intorno a quei due decenni. Sono Lorenzo Palma, pronto per accompagnarvi subito nel 2000.

0: pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in Via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Estate 2000 Love Connection con The Bomb. Ritroveremo tra le altre cose anche un po' di cinema all'interno di Rhythmic History Extended Version, nel senso che c'è la colonna sonora del film uscito 30 anni fa, per cui è stato anche organizzato un bel raduno dall'uscita del ciclone con Pieraccioni. Sto parlando della Fortezza, questa è To The Night.

0: Extended Version.
1: La musica dance ha sempre abbracciato e non solo per i sample, anche capolavori di altri generi musicali. Pensate che questo era un pezzo di Bruce Springsteen, il quale lo rifiutò, non lo incluse nel suo album perché insomma lo scartò, lo passò a Patti Smith e il successo fu clamoroso. Because the Night, la versione che la

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Rhythmic History Extended Version.
9: C'è anche un po' di suono 2000-2004 per i Duci di Dragostea Dintei fra le prossime hit. Ripartiamo però da un grande artista che vedremo presto, 3 luglio 2026, non so se avete da fare, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica all'interno del Summer Fest. C'è anche lui, Gigi D'Agostino, che risentiamo subito con Bla Bla Bla.

0: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Black Box in arrivo con Fantasy, da risentire anche Blackwood. La ripartenza è affidata alla scena quella house di Chicago. Sto parlando di Ralph e Rosario, da risentire con Take Me Up, pezzone. Siamo arrivati in fondo almeno per questo martedì sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani puntuali alle 5, prima della sveglia dei gladiatori, ancora

0: adesso.
1: Torna domani mattina alle 5.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Special Party.
3: Inizia proprio da qua la nostra festa, come tutti i giorni, dalla domenica al giovedì suonano su Dimensione Suono Roma proprio loro, le hit più ritmate del momento. Primo disco.

0: senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
2: Motoroma! Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Martedì sera di festa su Dimensione Suono Roma con le hit più ritmate del momento, tra le quali quella di Robin Schulz, in cui parla in un certo senso di amore tossico quando uno dei due

0: versione suono Roma.
1: Special Party.
2: Scalpitano i protagonisti di Special Party anche stasera, anche in questo martedì 23 di giugno, nel cuore, nel pieno dell'estate, le serate più belle, quelle più lunghe da trascorrere, da vivere.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, facce ride!
2: No, tiramisù a colazione, no.
3: Buono!
2: Ma dai, vai. No? Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
3: Eccoci!
4: Siamo qua,
2: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
3: Ah, vabbè, io non mi interessa.
2: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
3: È vero,
2: è casa.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana dei

0: Questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
2: Amici, buon martedì sera da Gianmarco fino a mezzanotte. Siamo insieme con le hit più ritmate del momento e ripartirei da Billie Eilish, che è una di quelle artiste che si batte per l'ambiente anche nel mezzo dei suoi tour, nei suoi concerti. Eccola, ritroviamo proprio lei.

0: Eventi e curiosità da Roma. Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Per chiunque si stesse chiedendo ma che fine hanno fatto i Chainsmokers, se noi abbiamo la risposta è questo disco qua che voglio farvi ascoltare. Ecco, ma prima una coppia incredibile nella musica, nel lavoro, quella composta da Jennifer Lopez e David Guetta. Eccoli. Special.

0: tra buona musica e le risate che ci facciamo dal mattino alla sera qui su Dimensione Suono Rock.
1: Poi c'è il contenuto esclusivo, quello inedito realizzato apposta per i gladiatori che ci ascoltano di notte, ovvero il nostro romanzo.
0: Oggi ti piacerà perché oggi è un bel poliziesco. Allora, non perdiamo tempo e partiamo subito. Forza! 3, 2, 1, si vola!
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio che è vittima di un tremendo incidente dal quale esce tutto maciullato. Mo c'è un giovane chirurgo in carriera che vede l'occasione della vita e con un

0: torna a trovare sto dottore pure per ringraziarlo di avergli salvato la vita. Allora questo entra, dopo si mette a sedere e fa: ah, signor Rossi, il dottore fa così, come sta, come si sente? E Rossi fa così: allora dottore, io innanzitutto la voglio ringraziare, però se proprio devo fare un appunto io lo faccio, eh. Allora, che lei mi abbia attaccato la gamba destra al posto della sinistra, ce può sta. Che mi abbia messo le mani a rovescio, ce può sta. Che mi abbia invertito le orecchie, pure quello ce può sta. Ma che quando scureggiamo volo al cappello, no, eh.
1: La notte

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi,
2: eccolo.
3: Ragazzi, allora non so se state seguendo i mondiali dove si gioca 11 contro 11, ma
2: i mondiali di calcio,
3: vabbè, certo. Vabbè, se si chiamano così, io non lo so. Ma mano che li sto seguendo, anche se avrei dovuto dire, perché mano a mano avrei dovuto dire piede, comunque, che li sto seguendo, mi sto rendendo conto di tutte le nuove regole che sono state inserite dalla FIFA.
2: Ne avevamo parlato anche un po' di tempo fa.
3: Ed sì, effettivamente sì. Alcune fanno paura. Vabbè, ma arriva dopo
2: FIFA,
3: questa.
2: FIFA.
3: No, paura. Vabbè, non c'è da rimarcarla. No, è passato. Perché chi come me che segue questo sport da più di 50 anni, vedere un giocatore espulso solo con un rosso diretto solo per essersi messo la mano di fronte alla bocca.
2: Visto la...
4: Per quale motivo? Scusami.
3: Sì, perché praticamente questa è una nuova regola è stata inserita per evitare di non leggere il labiale su eventuali offese all'avversario.
2: Allora io l'arbitro stesso, Antonio.
3: Sì, però allora io posso dare un consiglio. Allora, è quello di fare un piccolo corso da ventriloquo. Così si può offendere tranquillamente senza essere espulsi, capito?
2: A bocca chiusa,
3: dice, ma mi ha detto che io sono chi ha parlato, capito?
2: Guarda
3: del bar. Andiamo al bar più che altro. Allora, invece sul fallo laterale adesso ci vogliono 5 secondi per battere un fallo laterale.
2: Se spieghi più di 5 secondi cambio battuta.
3: Sì, però questo mi sembra giusto, Cioè, perché prima qui in Italia avevi certe scene, quella arrivava, aveva il pallone, si metteva sulla maglietta, asciugava, poi ti faceva passare il forno, dice ancora non abbiamo asciutto, passa per il forno. Poi andava indietro per prendere in corsa, facevano finta tensione paese, gag, sui cinesini, sui bottigliette d'acqua, sui fotografi e basta, e batti sto fallo laterale. Questo è giusto, questo lo reputo giusto. Però poi ci sono anche una regola. Praticamente che tutte queste che hanno inserito fanno sì che il gioco è più veloce. E allora perché?
2: L'obiettivo era quello, Antonio.
3: Sì, ho capito, ma l'obiettivo era quello lì. Perché il primo tempo 6 minuti di recupero? Il secondo tempo 9 minuti di recupero.
2: Troppo.
3: Ma scusami, se l'obiettivo è quello, perché effettivamente il gioco è più veloce, perché poi date tutto questo recupero e non c'è più la zona Cesarini?
2: No.
3: Le partite durano 120 minuti. È diventata la zona after hour.
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: e giocatori.
1: Ma noi dici a noi?
0: Eccoci, certo, siete voi. Ecco, siete voi.
1: Parlavi dei mondiali. Che
0: grandi, grandi. No, non sto guardando, anche perché c'è poco da guardare per noi.
1: C'è
0: poco per noi. Allora dico, voi ragazzi sapete, da parte mia c'è molta solidarietà nei confronti dei commessi nei negozi di Roma, no?
1: Vabbè, anche sì, perché lo sì, sai anche tu.
0: Lo sono anche io.
1: È giusto.
0: C'è da dire che un po' come se dici per allenatori, Roma non è una piazza facile.
1: No, purtroppo no.
0: Sei qua sempre qua la cosa, che ne so, il cliente c'ha sempre ragione. Ma oggi, infatti è una stupidaggine.
2: Perché ti becchi non soltanto il cittadino romano maleducato, ma anche
1: certo.
2: Il turista.
1: Se sei maleducato non c'ha mai ragione. Mai.
0: Certo. Tra l'altro c'è da dire, purtroppo ve lo dico tranquillamente, che è molto più maleducato spesso il romano che il turista, purtroppo. Capita molto spesso che è così. L'italiano in generale. Ma oggi vorrei aiutare i nostri ascoltatori a capire le cose che i venditori odiano, così vado un attimo dalla parte nostra.
2: Ok.
0: Allora, ci stanno quelli che entrano in negozio e ti raccontano tutto quello che hanno avuto, per esempio, che ne so, in un negozio di moto, no? Da ragazzino c'avevo la lambretta modificata.
2: Fanno lo storico.
0: Poi ciao. Ma quello sta lì per vendere, ma che gli frega a lui di stare a sentire? Ma a parte che. Ma poi ci sta magari qualcuno dietro che sta aspettando per essere servito, ma io questa cosa non ho mai capita. E poi ci sta quello che entra, saluta, lo accogli tutto caruccio, ovviamente. Sì. Se siede, gli squilla il telefono, allora tu pensi, vabbè, amore, ti richiamo, che ne so, E invece no, parte con un discorso che non faresti manco a casa tua da solo. Carissimo.
1: E tu lì davanti a guardarlo.
0: Sì, sì, tu si aspetta i cavoli sua, no? Ma che disturbi? E magari c'è gente dietro che aspetta, questa cosa mi manda al manicomio, vi giuro. Ecco, sappiate che c'è un girone all'inferno per quelli come voi.
2: Bravo, sono d'accordo.
0: Ovviamente non comprano quelli che fanno così, assolutamente, no, non compreranno mai.
1: Sono venuti a perdere tempo a prendere l'aria condizionata.
0: Sì, siamo venuti comunque sempre a perdere tempo. E per ultimi ci stanno quelli che fanno un casino dentro al camerino, per quelli che lavorano nei negozi dei vestiti.
2: Di abbigliamento.
1: Sì, lasciano tutto lì, ho visto mille volte. Io
0: mamma mia, c'è buttano la roba dentro.
1: Fuori c'è un'asta dove appendere i vestiti che non ti piacciono.
0: Ma
1: ecco.
0: Sì, ma poi ci stanno quei ragazzetti carucci che stanno lì apposta per rimettere a posto. Ma cioè, facilita il lavoro, no?
2: Sì,
0: o vedi che quando entri c'è una pila di vestiti che finisce mai su quel tavolino, poracci.
2: Passa tutto il turno a piegare le cose. Che
0: ma
2: non sono
0: sì, ma
2: poracci.
0: Che tra l'altro io vorrei dire, perché magari non lo sapete, quel ragazzo in realtà dovrebbe stare dentro al negozio a lavorare, no? A sta piegare i vestiti vostri.
1: Infatti.
0: Mamma mia, ma poi io ho trovato un modo,
1: Sì. Quale?
0: Gli imbocchiamo a casa e gli damo fuoco. Scusate, no, non si può fare. Pensa, l'avevo cancellata, l'ho rimessa, incredibile.

0: del suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ari, alcuni affermano che Facebook è pieno di esaltati che si credono di essere il Messia.
3: Vero, vero, vero.
2: In verità, io vi dico, essi mentono.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, se domani io dovessi aprire un museo, sicuramente proverei ad aprire il Louvre. Perché al suo interno il 60% delle opere esposte appartengono a noi italiani, capito? Così da poi da poterle riportare in patria, anche perché si vendono meglio nel mercato nero, capito?
4: No,
3: Antonio,
4: ma non è così.

0: Tuo,
1: ah, quindi devo aprire un mio museo. Sì, sì. Ah, che è un polizierio. Ah, scusa, non avevo capito. Allora, diciamo che se dovessi aprire un mio museo, sarebbe un museo con tutte le sale vuote.
0: Perché? Perché?
1: Scusa, perché? In attesa di essere riempite con le opere prese dal Louvre. Ah, hai capito? Ma che basta? Ma che basta? Ce le devono ridare, cioè no, ce le devono ridare. Sti presuntuosi, hai capito? Anzi, sono così tante le opere che si riempirebbe il mio museo se svuoterebbe loro, capito? Cioè, veramente, sono veramente tante. E comunque, tre oggetti, devo cercare tre oggetti. Allora, sicuramente un quadro raffigurante la mia famiglia, perché c'è la famiglia viene prima di tutto. Poi una mia statua. Poi, che ridete? Che è il museo? Scusa, ma il mio è il museo, ci cioè, metto quello che.
0: Statuetta!
1: Bravo, statuina! Statuina! No. La statuina, tanto lo so, ancora stacchi, non è che. Però non ci ha torto, non ci ha torto. Pensate, io a me una volta mi hanno pagato che se persona per uscire da una torta a un matrimonio, stavo dentro al tiramisù, pensate. Vabbè, dai. Mannaggia. Allora.
0: Il terzo.
1: No, il secondo è stata fatemi finire, una piccola statua, una statuina, una statuetta.

0: viaggio,
1: ecco, no? Non sgabbi, no? No, come raffigurante il mio amore per Roma, hai capito?
2: Ah, okay,
1: c'è una posa tipo, vabbè, posa, vabbè, che, vabbè, posa vabbè. Lì, poi vedremo. Allora, e la terza, dedicherei una parete a tutti i miei bimbi, le foto dei miei bimbi che soffrono negli ospedali. Che anche se non sono miei biologicamente, lo sono di sicuro affettivamente.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie entra in salone, c'è il marito sul divano, lo guarda e fa: amore, una curiosità, ma tu quanti anni mi dai? Scusa, guarda e fa: beh, per gli occhi 20, la pelle 25 e per il corpo 18. La moglie fa: grazie, tu sei proprio come sedurre una donna. Sì, adesso aspetta che faccia la somma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Martedì, il pianeta dei pigiami parlanti.
3: Ma come dei pigiami parlanti?
2: Quando Geppo riaprì gli occhi, la Ducarna era incastrata nella sabbia rossa del pianeta Garibaldi 3.
3: Garibaldi 3,
2: così. Miracolosamente erano tutti vivi. Il cielo una verde speranza e l'aria profumata di formaggio magro al 0% grassi. Rino, Bonini, rapporto danni. Tossì Geppo sistemandosi la parrucca d'ordinanza. Rino stava guardando fuori dal portellone d'esplorazione.
3: Generale, qui fuori c'è una delegazione indigena e non hanno una bella cera. Anzi, non hanno proprio la cera, sono fatti di pile.
2: E Geppo e Bonini, ancora coperto di fuligine, con una chiave inglese in mano, raggiunsero il primo ufficiale. Davanti alla nave si erano radunate centinaia.

0: migliaia di creature che somigliavano a pigiami di flanella fluttuanti. Il loro capo, una vestaglia fucsia taglia XL, si fece avanti ed emise un suono metallico. Siamo i pigiamoidi. Avete profanato il nostro suolo sacro con la vostra ferraglia dietetica. Per questo sarete sacrificati al grande lavaggio a secco.
1: No.
0: Aspettate, aspettate, urlò Geppo cercando di far appello alla diplomazia spaziale. Noi veniamo in pace. Bonini, dagli qualcosa come dono del benvenuto, no? Bonini nel panico frugò nelle tasche e tirò fuori l'unica cosa che aveva.
1: Ovvero?
0: Un cubetto dedato vegetale per il brodo. La vestaglia XL lo afferrò, lo annusò e i suoi occhi bottone si illuminarono di pura rabbia.
1: Però di solito brodo e pigiama sono una bella accoppiata,
0: Ma questo contiene glutine!
1: No.
0: Sacrilegio!
1: Sono...
0: Guardie, portateli alla pressa stiratrice!
1: Sono celiaci, poverini.
0: I pigiami si lanciarono sui tre. Rino fece per imbracciare la sua chitarra. Che cosa c'entra poi questa cosa?
1: No, all'improvviso, inserito.
0: Ma un pigiama pantalone lo avvolse, proprio mentre la pressa gigante sopra di loro iniziava a scendere sfrigolando.
1: Questa volta mi sa che finisce molto male.
2: Dimensione Suona Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Nel frattempo presentiamo il primo concorrente di oggi, lui si chiama Stefano.
3: Ciao Stefano.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Conosciamoci Ste, da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, io chiamo da Latina.
2: Sì.
4: Abito ad Anzio, ma lavoro a Latina in questura.
2: In questura lavori? Attenzione, sì. E di cosa ti occupi lì in questura?
4: No, sono un ex, purtroppo per una stupida malattia faccio parte adesso della vita civile e qui sto dentro un ufficio.
2: Perfetto. Noi appena sentiamo questura ci viene un attimo il batticuore.
3: Allora perché... io nel frattempo sto chiamando l'altro concorrente.
2: Aspetta, ce l'abbiamo, è questo quello che finisce con 1-2-7 finale.
3: Sì, eccolo qua.
2: Aspetta un attimo.
3: Aspetta Stefano, che ti abbiamo trovato subito il compagno.
4: Perfetto.
3: Per giocare.
4: Bene. Sono proprio contento di essere uscito della linea. Guarda, parlo con voi tutte le mattine, vi sento.
3: Grazie. Vai che squilla, però rispondete subito, forza. Se questo è un gioco si gioca in due, perché la biga da solo non si può guidare. Forza, rispondete, siamo noi.
5: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Come ti chiami?
5: Buongiorno, Gianluca.
3: Ciao Gianluca, benvenuto. Allora Gianluca, da dove ci ascolti?
2: Si è emozionato Gianluca, mannaggia la miseria.
4: Ma che m'avete fatto una biga monopolto?
3: Capace?
2: Incredibile, guarda. Aspetta che ora cerchiamo di ricontattarlo.
3: Provo a richiamarlo,
2: subito.
3: aspetta un attimo.
4: Sì. E chi ve lascia?
2: Ma perché hai attaccato?
3: Vabbè, no, ma magari è caduto dalla linea, aspetta un attimo, non è che ha attaccato Morello, dai.
2: Stiamo riprovando, il bello della diretta è anche questo.
4: Eccomi, sono pronto.
3: No, ciao, scusa, Gianluca. Che è caduta la linea, Gianluca.
2: Allora, veloce, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, chiamo da Roma e sono un militare.
2: Un militare.
3: Questura militare, oggi veramente ci dobbiamo mettere sulla testa.
2: Comunque.
3: Allora, ragazzi, il gioco è semplice: 10 definizioni, dovete darne una a testa, quindi dovete essere veloci a passarvi la palla. Inizia Stefano, a seguire Gianluca. 10 cose che si usano d'estate, va bene tutto, eh?
4: Costume.
3: Stefano, perfetto. Gianluca.
4: E asciugamano.
3: Stefano.
4: Zoccoli.
3: Gianluca.
4: Cappello.
3: Stefano.
4: Occhiali.
3: Gianluca.
4: Abbronzante.
3: Bravo Stefano.
2: Stefano, vai.
4: Domusole.
3: Esatto, Gianluca. Vai, gli ultimi due.
4: Sandali.
2: No, gli ultimi. Ora gli ultimi due. Stefano, vai.
3: Vai, Stefano.
4: Pareo.
3: Gianluca, Stefano, l'ultimo.
4: Ciabattine.
2: Ciabattine.
3: Dai, un altro al volo.
2: Un altro al volo, veloce.
4: Braccialetto. Va bene.
3: Perché avete detto ciabatte, zoccoli, avete mille volte la
4: stessa cosa.
2: Vabbè, dai, uno è militare, l'altro lavora in questura.
3: Olè!
2: Hanno vinto!
3: Teniamoci i buoni, sti due. Gianluca, militare che fai esattamente nell'esercito, giusto?
4: No, sono in aeronautica.
3: Ok, bene. Cioè, ci puoi dire il grado? Siamo curiosi?
4: Sono un ufficiale.
3: Ufficiale!